0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer sulle frequenze digitali di No Name Radio. Io sono Giada Arena, oggi è l'ultimo giorno della settimana, come immagino ben sappiate, e oggi ho il grande piacere di avere qui un ospite a sorpresa che ve l'ho mezzo spoilerato ieri, però secondo me non avete indovinato, che è Mininni.
1: In arte Maninni.
0: Mininni, cognome.
1: Hai cambiato col mio cognome, ricordato le professoresse come a scuola.
0: Oggi perché ti ho googlato, scusate, racconto anche a voi perché vi sto escludendo. Praticamente stavo raccontando ad Alessio, che chiamerò Alessio nel corso di questa conversazione, che oggi mi sono sbagliata e stavo cercando di ascoltare il suo nuovo EP su una nota piattaforma di streaming, che non so se posso nominare, ma forse sì, e appunto ho scritto Mininni e quindi per questo mi faceva ridere e continuava a uscirmi Minnie Riperton, che è una bravissima artista soul, e per qualche ragione, non so, forse è destino che oggi tutti noi ascoltiamo prima il tuo EP e poi Minnie Riperton. Comunque, grazie di essere qui in questa giornata che immagino essere un po' frizzantina per te, perché esce oggi il tuo EP con 5 nuove canzoni che si intitola 1997.
1: Sì.
0: Ti avevamo lasciato nel 2024 con la partecipazione a Sanremo, il tuo disco con Spettacolare, e qua ti faccio una domanda alla Stefano Rapone. Come stai? Com'è tornare dopo un po' di tempo?
1: È figo, sono contento, è bello tornare soprattutto con un qualcosa che non ce la facevi più, cioè non vedevi l'ora di tirar fuori, che hai tenuto stretto per tanto tempo, però poi a un certo punto vanno tirate fuori.
0: Ma infatti su questo...

0: Questo, insomma, io un po' ascoltando i pezzi, un po' leggendo anche quanto hai già raccontato su questo disco, mi sembra sia un lavoro con un approccio diverso, anche
1: Sì.
0: più elettrico, meno pop
1: Sì.
0: rispetto ai precedenti. E come mai? Secondo te c'è un nesso banalmente anche con la crescita anagrafica oppure semplicemente una tua fase musicale diversa?
1: No, se, non è una mia fase musicale diversa. La mia fase musicale diversa era quella antecedente, cioè nel senso
0: Ok.
1: quella diciamo durante Sanremo, col disco di Sanremo. Quando ho notato questo mio cambiamento nei confronti di quello che ne so, banalmente facevo da ragazzino con la mia band, mi sono reso conto che avevo praticamente quasi perso la mia identità, avevo perso quello che era il motivo per il quale avevo scelto di fare musica dal giorno zero, che erano i suoni delle chitarre, che era il suono della band, era il sudare in sala prove con i propri amici. E quando ho scoperto questa cosa, quando ho notato questa cosa, ho deciso di prendermi una pausa e provare a ritornare a ritornare a quello che ero prima, insomma.
0: Dai, allora ascoltiamoti così che anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sappiano di che stiamo parlando e poi torniamo che c'è un sacco di domande da farti sul rock and roll degli anni 90.
1: Yes.
0: Quindi ascoltiamo
1: Made
0: adesso
1: for it.
0: Ciao di Maninni, prima stavo scherzando, vi sbagliate, Maninni, non Maninni.

0: davvero.
1: Non è un'apparizione.
0: Allora, andando un pochino a chiederti qualcosina su questa nuova uscita proprio appena sfornata, volevo dirti una cosa che mi aveva molto colpito andando a leggere il comunicato stampa che accompagna appunto l'uscita del disco, perché si apre con una lista di cose che mi ha proprio riscaldato il cuore mentre leggevo. Questa lista è l'Evans, il lettore MP3, il calcio giocato per strada, Bari e la sua provincia e il Britpop. Sono cinque cose che mi piacciono tantissimo.
1: Meno male.
0: Quindi raccontaci un pochino come si sono trasformate poi nello scheletro di questo nuovo lavoro.
1: Perché questo nuovo lavoro chiaramente fa riferimento a tutte le cose che mi hanno influenzato e che mi hanno... tutte le cose che hanno accompagnato, diciamo, la mia crescita, no? Da quando ero ragazzino, da quando ero per strada a giocare con i miei amici a calcio e ai lettori MP3 con i quali si faceva gara con gli amici per vedere chi aveva le canzoni migliori, chi aveva più canzoni, chi aveva più giga
0: esatto,
1: sul lettore MP3. ed era veramente una sfida. Quale c'hai tu? E questa roba qua mi ha riportato un po' indietro nel tempo, le Vans, ma anche in realtà i pantaloni skinny, cioè, se ci fai caso. Quindi Green Day, tutto quel periodo lì, e chiaramente il Britpop, che credo sia il genere che più mi ha influenzato, perché è esattamente il genere che sta a cavallo tra il rock e il pop, principalmente se prendiamo gli Oasis. È una band che suona rock, però sono canzoni pop, sono inni generazionali.
0: La domanda d'obbligo che io ti faccio è: anche tu sei andato a vederli al tour?
1: Assolutamente sì.
0: Che giorno e in quale città?
1: Il 26 luglio al Wembley, a Londra.
0: Ok, io il 3 agosto sono andata, loro il 2, che io so qua in questa,
1: 3 agosto,
0: questa
1: dove?
0: Stanza
1: dove
0: a Wembley,
1: era?
0: A Wembley.
1: Okay.
0: Sì, no, quindi è la domanda, proprio il test del vero fan degli Oasis, e devo dire in questa trasmissione sono venuti altri fan degli Oasis, tra cui Valerio Lundini, più grande fan degli Oasis che esista in questo paese.
1: Vedevo le sue storie.
0: Sì, quindi insomma devo dire che c'è un certo lobbismo da parte, non so, degli Oasis
1: in
0: questa trasmissione. No, però appunto la cosa che dici degli inni generazionali io l'ho proprio notata quando stavo lì, mi sono quasi commossa letteralmente.
1: Quasi, io stavo piangendo come un bambino, cioè quasi.
0: E volevo fare un po' la dura, mi sono quasi commossa, che avevo fatto amicizia io e le mie amiche con questo signore inglese tipo sessantenne, Maud, coi basettoni,
1: bellissimo,
0: che stava lì con la moglie,
1: bellissimo,
0: che a un certo punto si sono messi a piangere, a cantare a squarciagola, e continuava a dire con un fortissimo accento di non so quale città dell'entroterra inglese: sono 30 anni che aspetto questo momento, è bellissimo, tutti noi abbracciati,
1: è stato incredibile.
0: A cantare.
1: Anche io mi sono ritrovato quel giorno, vabbè, c'era un po' di insomma, gli Oasis detengono il record di birre vendute durante...
0: Okay, io alcune erano mie
1: okay, e anche grazie a me si hanno fatto il record, e mi sono ritrovato abbracciato ad un sacco di inglesi, ci cantavamo proprio in faccia i pezzi.
0: Sì.
1: Ed è stato bellissimo, perché non è soltanto un concerto, è un'esperienza, è un rito.
0: Sì,
1: è un
0: tribale,
1: rito.
0: È vero.
1: Sì. Poi vabbè, c'era Richard Ashcroft che apriva il concerto.
0: Ma di che stiamo parlando? Tra poco torniamo a fare apologia del Britpop, perché ho altre questioni da sollevare, ma intanto ascoltiamo un'altra nuova uscita della giornata, perché come ormai sapete voi fan e ascoltatori di Wunderkammer, ogni venerdì vi facciamo sentire 10 nuovi pezzi usciti la mattina. Quello di Alessio era appunto uscito stamattina, fresco come il suo EP, e adesso andiamo a sentire Ok di Madame, altro grande pezzone du jour.

Maninni con Adesso Ciao dal nuovo EP 1997, Maninni che è in questa stanza qui con me e giuro non è sì. Un'allucinazione.

0: tette.
1: Rieccoci su Wunderkammer, scusate il ritardo di pochi. Potete immaginare, anche nelle pause si chiacchiera e si stava ricordando appunto questa esperienza catartica, religiosa, sì, tribale, sciamanica del concerto degli Oasis a Wembley. E appunto una cosa che ho notato, perché stavamo un pochino confrontandoci sulle differenze tra pubblico italiano e pubblico inglese, che una roba che mi ha colpito tantissimo è che pochissime persone stavano facendo i video col telefono. Io mi guardavo intorno e tutti erano così, esatto, presi, con una concentrazione quasi religiosa. L'hai notata anche tu questa,
2: sì,
1: roba?
2: Sì, l'ho notato anch'io. Allora, qui diciamo ho una doppia anima, nel senso che c'è una parte di me che dice, però vedi il pubblico inglese, come ci stavamo dicendo anche prima nel fuori onda, cioè il pubblico inglese vive i concerti in tutt'altra maniera, no? Perché sono più calorosi, vogliono stare insieme, invece magari il pubblico italiano è un po' più per le proprie, a fare il video. Però un'altra parte di me mi fa dire, sono i Gallagher che ti permettono di non prendere il cellulare e restare con gli occhi incollati su di loro. Quindi molte volte sento, tante volte diciamo, la polemica del fatto che il pubblico utilizza sempre il cellulare. Sì, prova tu artista a fargli togliere il cellulare di mano e a coinvolgerlo, non dicendo via i cellulari, devi essere tu magnetico come lo sono i Gallagher. Cioè, perché per me i Gallagher hanno quel potere là, hanno quel potere di magnetismo che tu non riesci a fare a meno di guardarli saltare e fare macello. Cioè, come fai a stare fermo?
1: No, vabbè, ma poi soprattutto io ho vissuto questo concerto con la consapevolezza che chissà quando li rivediamo questi, perché basta che bisticciano.
2: Secondo me vengono in Italia, dai, okay, ti prego, no, non posso. Non
1: rilitigano, dici?
2: No, ormai sono fatti, cioè nel senso...
1: non gli va più.
2: No, non ce la fanno, basta litigare, dai. E poi c'hanno troppo... c'hanno troppo da dividere poi.
1: Esatto, dici che anche per ragioni economiche,
2: sì,
1: dei contratti,
2: sì,
1: forse
2: c'è...
1: non possono più. No, e tra l'altro scusami, un'altra roba che volevo citare del tuo nuovo EP che mi ha fatto riflettere positivamente, che queste sonorità comunque super Britpop nascono dal fatto che il tuo produttore Matteo Cantaluppi ti ha chiesto la playlist della musica che,
2: sì,
1: ascoltavi tu di solito,
2: sì,
1: e tu ovviamente li hai condiviso, gli Oasis, i Blur, i Cooks, i Verve, gli Strokes, tutto,
2: sì,
1: quel mondo lì, ed effettivamente è interessante perché questa per me, come poi raccontavamo anche mi sembra nella puntata con Maria Cafagna su l'Indie Sleaze, è la cosiddetta comfort music,
2: sì,
1: che è qualsiasi cosa accada, in qualsiasi fase della mia vita, qualunque sia il mio umore, la mia età, il mio lavoro in quel momento, questa musica qui mi dà un abbraccino, una carezza sulla testa e mi dice noi siamo qua.
2: Esatto, ti fa sentire, cioè è una musica, soprattutto quella degli Oasis appunto, che riesce

0: riesce a cambiarti l'umore in base a quello che stai cercando in quel momento. Cioè, il pezzo è lo stesso, però riesce a darti carica quando hai bisogno di carica, ti fa emozionare quando hai bisogno di emozionarti, ti fa cantare quando hai voglia di cantare.
1: Sì.
0: E riesce a crearti, diciamo, tutta questa serie di emozioni. Ed è quello, secondo me, il potere di queste grandi band, di questi grandi artisti.
1: Sì, no, assolutamente. E no, aspetta, prima di farti un'altra domanda. No, te la faccio dopo. Voglio lasciare così questo cliffhanger perché poi mi interessava anche farti le domande un po' più tecniche sulla
0: Sì.
1: composizione, perché insomma tu sei anche produttore, poi bellissimo titolo, devo dire. Forse il
0: Posso
1: mio
0: dire, complimenti Sarafine. È veramente bello, lo sto leggendo adesso.
1: mio titolo preferito del giorno, vuoi lanciarlo tu?
0: Sì,
1: Vai.
0: volentieri. Potevamo fare schifo insieme, di
1: Gran
0: Sarafine.
1: titolo, gran titolo.
2: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

0: Rieccoci su Wunderkammer. Sono Giada Arena, sono con Maninni, sono su No Name Radio e adesso mi fermo un attimo dal parlare degli Oasis, li riprendiamo tra poco.
1: Sì.
0: Perché sennò qua non ne usciamo oggi. Devo uscire da questa impasse. No, perché in realtà è una domanda più seria proprio sulla tua carriera che ti volevo fare, che è un qualcosa che mi ha colpito molto. Andando a leggere la tua biografia, è il rapporto che hai con la partecipazione che insomma hai avuto.

nel 2016 ad Amici. Il modo in cui ne parli mi è sembrato veramente di una sincerità che rare volte, insomma, si trova, andando poi a leggere le testimonianze di chi affronta quel tipo di percorso televisivo in un'età, insomma, molto, certo, molto giovanile. E tu hai raccontato che tu avevi 18 anni e non eri abbastanza consapevole per affrontare questo percorso, e la cosa che mi ha colpito è che hai raccontato che ti sei ritrovato da concorrente

0: tipo di percorso, anche accidentato sotto certi aspetti, perché immagino psicologicamente non sia stato semplice.
1: Non è stato sicuramente facile, è stato un bello scossone, perché comunque a 18 anni tu entri praticamente all'interno di un programma televisivo esposto in una maniera incredibile, e quindi hai praticamente un'esposizione mediatica pazzesca. Quindi esci da là con un sacco di follower, ti riconoscono per strada, hai 18 anni, non sei pronto per tutto questo, credi che magari questa cosa qui potesse essere la ricetta della Coca-Cola, no? La ricetta del successo, poi in realtà finisce tutto, dopo un anno finisce tutto. In realtà nel 2017 è uscito un brano, però poi ci sono stati degli anni completamente di silenzio, di fermo, perché l'esposizione mediatica, almeno nel mio caso, è durata soltanto un anno, no? Perché poi chiaramente se non lavori bene, se non coltivi quella fetta là, non succede nulla. E quindi mi sono ritrovato praticamente a dovermi rimboccare le maniche, con i piedi ben saldi a terra, e ricominciare a lavorare come, come se non avessi mai fatto nulla, come se non fossi una persona leggermente conosciuta, no?
0: E questo ti ha reso un artista migliore, secondo te? O anche non solo un artista, una persona migliore, cioè ti ha fatto maturare, insomma, perché è veramente un'esperienza interessante.
1: Esatto, non mi reputo un artista migliore rispetto a quello di prima. Mi ha dato tanta consapevolezza. Nel senso che quando sali così in alto, e poi perché comunque quel programma lì è tanto seguito, quindi quando sali così tanto in alto, poi è un attimo che ti schianti, no? E quindi un attimo che cadi giù. Quando poi ricominci un percorso come quello che mi è successo, dopo ho fatto Sanremo, ho fatto diverse cose a distanza di anni, non hai paura di cadere, perché sai come si sta giù. Io certo. So come si sta lì giù, e quindi lo so affrontare. E non ho paura di non come ti posso dire, di non raggiungere degli obiettivi e di non raggiungere dei grandi numeri, perché so com'è stare lì giù e ne sono consapevole, e non ho paura né della salita né della discesa. Lo faccio con naturalezza, ecco.
0: È meraviglioso sentirti così zen, devo dire, ripenserò a questa. No, veramente è molto, molto bello e significativo, perché io penso appunto che il mestiere artistico, come quello creativo, insomma, che ha a che fare con l'esposizione di sé in un certo senso, richiede di mettere tanto in gioco, e quindi farsi anche un po' le spalle larghe dopo le cadute, veramente, certo, sicuramente aiuta tanto anche per
1: le mazzate. Le prendi sempre, ecco. Le mazzate servono sempre.
0: Non volevo dirla così brutalmente, però secondo me aiuta chi fa, sì, arte, chi fa un mestiere creativo. E a proposito di mazzate, una mazzata musicale, no? Un pezzo molto interessante che è uscito oggi e andiamo ad ascoltare insieme prima di tornare a chiacchierare con Maninni. Questo pezzo si intitola Dissacrante ed è di Umarell.

0: dissacrante di Umarell, un pezzone che secondo me lancia qualche frecciatina all'industria discografica. L'abbiamo ascoltata qui insieme a Maninni, fresco fresco della sua nuova uscita 1997.
1: Sì.
0: Stavamo un po' andando a scavare nelle sue ispirazioni musicali e nel suo percorso finora e appunto tornando a parlare della gavetta, che è una cosa che a me piace tanto quando mi imbattono gli artisti che l'hanno fatta, me ne accorgo per mille ragioni e appunto tu hai fatto tantissimi live, per esempio hai partecipato al concerto nel 1° maggio del 2023,
1: sì.
0: Hai aperto per i The Colors, hai suonato all'estero, stai per iniziare, no non stai per iniziare, tra un po' inizia un tour nei club.
1: Tra pochissimo, tra due settimane, okay. 17 aprile.
0: Mo.
1: Sì, okay. Mo.
0: Non volevo metterti l'ansia, dopo Pasqua.
1: Sì, dopo Pasqua, sì.
0: E appunto, visto che abbiamo tanto parlato del famoso live degli Oasis, tu che rapporto hai con il live? Cioè, per te che ami molto la musica suonata, diciamo, è la dimensione in cui ti senti più a tuo agio oppure per qualche ragione magari ti fa sentire più a nudo? Insomma, quanto ti piace suonare dal vivo?
1: Cioè, per me il live è il principale motivo per il quale ho deciso di fare musica nella vita.
0: Ok.
1: Non per altro, perché prima non neanche scrivevo in realtà tantissimo tempo fa, cioè quando ho incominciato a fare musica. E quindi ho scelto la musica perché mi piaceva suonare la chitarra, mi piaceva il palco, mi piaceva stare davanti al pubblico, mi piaceva quel tipo di emozione, di adrenalina. E poi ho cominciato a scrivere, però il motivo principale resta, oltre a quello chiaramente di comunicare con le proprie canzoni, comunicare un'emozione, lanciare un messaggio, cercare un rapporto con il pubblico, per me la prima cosa principale è proprio il live, cioè io ho bisogno di suonare, scrivo e quando registro i brani, quando produco i brani, principalmente li penso live, cioè non riesco a switchare quella roba lì. Non ce la faccio proprio.
0: E c'è un concerto, una performance, un contesto a cui insomma sei particolarmente legato? C'è un momento in cui magari ti sei emozionato anche tu a suonare su un determinato palco, magari perché il pubblico era particolarmente affezionato o insomma.
1: Le volte in cui mi sono emozionato di più non sono quelle dove sono salito sui grandi palchi, ma sono quelle in cui suonavo con la mia band nei piccoli locali mentre la gente mangiava la pizza, cioè, capito? E quei momenti là sono i momenti che mi hanno colpito di più. È lì che nasce proprio Alessio. La gavetta non parte da quello, parte dal dover per forza intrattenere un pubblico, magari 20 persone, e tu sei là che devi suonare, devi andare avanti, ci devi provare a fare le cover, cioè quei momenti là erano incredibili, perché poi vivi una connessione con i tuoi musicisti incredibile e sono ricordi che negli anni ti restano attaccati proprio in maniera viscerale.
0: E poi immagino aiuti anche molto di più a sviluppare un'empatia nei confronti del pubblico, a capire che cosa fa un pochino più battere i cuori. Ne stavo parlando proprio ieri, vabbè adesso non dirò in che contesto, però

0: Mi è capitato di vedere una performance di recente in cui la persona che era sul palco, secondo me, non aveva molta empatia nei confronti del pubblico e non si stava tanto rendendo conto un po' di dove andava il loro umore. E questa cosa qui, secondo me, è un mix, un po' di esperienza, ma anche forse di carattere. Forse bisogna essere degli empatici nella vita. Non lo so.
1: Sì, sicuramente bisogna essere degli empatici. Se vuoi fare questo lavoro devi esserlo perché il pubblico è la cosa più importante, okay, per il tuo percorso, perché è il pubblico che decide. Mi sono imbattuto in una discussione che c'è stata, ho letto più che altro su diversi articoli, in una discussione che c'è stata tra Gigi D'Alessio e la Pettinelli. E sul fatto che c'è chi i dischi li mette, quindi appunto le radio, e lui diceva: no, noi i dischi li facciamo noi, voi li mettete ma noi li facciamo, no? Quindi i successi li creiamo noi, non li create voi che li... In realtà io non sono d'accordo con nessuno dei due. Io penso che i successi li crei il pubblico, perché è il pubblico quello che decide alla fine della fiera cosa ascoltare e quanto valore darti. Tu ci puoi provare fino alla fine, ma se il pubblico decide di non ascoltarti, resterai un cantante che fa le canzoni per sé. Quindi il pubblico è fondamentale, quindi essere empatici è importantissimo. Poi, tornando al discorso, diciamo, di non riuscire a comprendere quando il pubblico ha bisogno di altro, non riuscire a capire il tuo pubblico mentre stai suonando, mentre stai facendo un concerto, secondo me alla base di tutto c'è la mancanza della gavetta, perché oggi si fa la gara subito a dover annunciare il sold out in uno stadio.
0: Certo,
1: E
0: sì.
1: questo è per me è un problema, perché
0: Assolutamente.
1: non fanno altro che fare la gara, no? A chi, passatemi il
0: A
1: tema,
0: chi ce l'ha più
1: a chi ce
0: grosso,
1: l'ha più
0: lo stadio,
1: grosso,
0: lo stadio.
1: lo stadio, lo st giù. E fanno la gara, però magari non è il momento giusto per la propria carriera, perché devono ancora lavorare, devono ancora fare la gavetta, devono partire da situazioni più piccole. E tutto questo solo perché devono poi sbandierare sui social il raggiungimento di un obiettivo, un traguardo, una certificazione, un disco d'oro. Basta,
0: Sì.
1: basta, ha rotto il cazzo sta roba. Basta.
0: Facciamo un appello, vi prego,
1: Sì,
0: più club,
1: basta.
0: meno stadi. Lo
1: No,
0: diciamo
1: basta,
0: guardando in camera.
1: basta sbandierare
0: Basta.
1: numeri e traguardi, piuttosto
0: Sì.
1: suonate, dimmi di che parla il tuo pezzo, dimmi di che parla il tuo disco. Non mi stare lì a sbandierare i numeri e quanti like c'hai sui social, abbiamo fatto 1 milione di visualizzazioni, cioè.
0: Sì, ma anche perché qua chiudo questa piccola parentesi prima di annunciare il prossimo pezzo, che stavo leggendo un articolo interessantissimo che è uscito sul New Yorker, quindi fior fior di giornalisti, che analizzavano il fatto che adesso è cool, diciamo, non avere follower, cioè se hai pochi follower, il profilo chiuso, posti poco, sei cool, secondo gli standard soprattutto della generazione Z. Quindi, amici senza follower, siete cool.
1: Siamo arrivati al punto dove praticamente per essere diversi devi fare totalmente sempre l'opposto di quello che...
0: Metti il profilo privato, Alex,
1: Sì, ma
0: adesso.
1: veramente. Ma posso dire una roba? Ma chi se ne frega di quanti follower c'ha uno? Cioè,
0: Ma basta, cioè sono
1: basta,
0: pixel,
1: basta.
0: sono
1: Cioè,
0: pixel.
1: ripeto, questa è la mia personalissima opinione. Quando ascolto un artista, l'ultima cosa che mi interessa è vedere quanta gente lo ascolta. Perché
0: Sì.
1: non... se quella roba mi... Se quella roba piace a me, mi interessa, me l'ascolto, non ho bisogno di vedere quanti numeri c'ha dietro.
0: Adesso ti interrompo solo per sentire un altro pezzo del giorno e poi torniamo a chiacchierare su tutto lo scibile umano come già stiamo facendo. Questo pezzo si intitola Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Io non sono d'accordo con questo titolo, ma non siamo qui per fare l'analisi dei titoli. La scritta e la canta Nicolò Filippucci, che abbiamo conosciuto a Sanremo giovani quest'anno, e l'ascoltiamo e poi torniamo qui con Maninni.

0: E questo era Nicolò Filippucci, ma questo è anche Wunderkammer e io sono anche Giada Arena e sono sempre con Maninni. E adesso volevo in realtà farti una domanda su quello che per me è proprio l'elefante nella stanza della nostra conversazione,
1: sì.
0: Cioè Bari e la sua provincia, perché tu sei originario di Bitetto, provincia di Bari.
1: Allora, ti fermo subito.
0: Vai. Che qua è importante, ogni paese...
1: Sta fake news che gira...
0: Come fake news?
1: Sì, ma gira da anni.
0: Ma c'è scritto
1: ma io voglio conoscere la persona che ha pubblicato la prima volta sta
0: no,
1: roba.
0: No, mi sento male.
1: Lo so, no, ma non è colpa tua.
0: No, ma io mi sento...
1: Veramente, cioè, ovunque, su tutti... nasce a Bitetto. Io ho vissuto...
0: Di dove sei?
1: Ho vissuto 3 anni a Bitetto, 4 anni. In realtà.
0: Dove sei nato?
1: A Bari.
0: A Bari?
1: Sì.
0: Ok. Beh, un attimo, ho temuto il peggio, tipo adesso fuori Lecce, qua diventava
1: no,
0: un conflitto
1: no.
0: di campanilismo che veramente mi devo andare a sotterrare. Quindi tu hai vissuto a Bitetto?
1: Ho vissuto a Bitetto nel periodo delle scuole medie.
0: Però tu vivi adesso
1: a Bari.
0: Sì. Ok.
1: Nasco a Bari, vivo a Bari, trasferito un paio d'anni e poi... Tornato,
0: e qua questa cosa ha completamente rivestito la tua biografia.
1: Sì,
0: Bitetto,
1: qualche...
0: basta. E appunto volevo farti una domanda su questa cosa perché come ti accennavo prima che iniziassimo questa puntata sono molto legata e affezionata a Bari, la sua provincia, perché uno dei miei migliori amici è di Noci e quindi per proprietà transitiva molti miei amici sono di Alberobello, Conversano,
1: certo,
0: Martera, Fracca, eccetera,
1: certo.
0: E soprattutto di fatto la famiglia di questo mio amico, che è un po' la mia seconda famiglia, quindi è solidamente radicata lì ed è una terra a cui sono affezionatissima. E trovo molto bello e molto anche significativo che tu hai scelto di restare lì, hai aperto un hub creativo, diciamo, per
1: sì,
0: artisti, supporti come produttore dei giovani artisti sul territorio. E quindi volevo chiederti un po' cosa ti ha portato a questa decisione qui di andare poi anche a restituire a una terra dalla quale di solito le persone partono e invece tu ci sei rimasto.
1: Allora, io credo che... quando decidi di fare questo lavoro, quando cominci a fare questo lavoro, è facile. La prima cosa che ti viene in mente è: adesso mi trasferisco a Milano, dove appunto c'è tutta la discografia, c'è la stampa, c'è la musica lì, no? E cosa che a Bari magari non c'è, non esiste. E, invece io credo che andare in una grande città come quella di Milano, dove la musica è contaminata, tanto contaminata oggi soprattutto, dove abbiamo una valangata quantità di produttori, autori che ogni giorno fanno session, ogni giorno scrivono una canzone, voglio capire come cazzo fanno a scrivere una canzone ogni giorno, e io non ce la faccio.
0: C'è GPT, non lo so.
1: Non ce la faccio. E io stando a Bari non soffro questa contaminazione. Io stando a Bari non sono completamente distaccato da tutto questo, da questa tossicità,
0: mm-hmm.
1: Ok? E, viviamo una nostra realtà, viviamo la musica in un'altra maniera, come tutte le città che sono lontane da dove c'è l'industria principalmente, un po' come il contadino che vive in un paesino,
0: sì,
1: è lontano dai riflettori, è lontano da tutto quello che succede in città. Idem per

0: per questo caso qui. Quindi ho deciso di rimanere a Bari, aprire questo hub, questo studio insieme ad altri ragazzi, dove c'è un altro studio di registrazione, c'è un limbo dove poter scattare foto, eccetera, eccetera. E mi occupo della produzione di altri ragazzi, della direzione artistica, ed è una roba che in realtà amo fare. Una parte di me ama stare dietro le quinte, quindi curare tutte queste cose qua, fare il produttore,
1: il
0: ma soprattutto dare supporto ad artisti che magari nascono a Bari o nascono in Puglia, quindi in una realtà dove la musica non c'è, no? Non ci sono delle risorse, hanno bisogno di una guida, sostanzialmente, ed era quello che avrei voluto trovare io a 18 anni a Bari.
1: Certo.
0: Siccome oggi i tempi sono cambiati, la musica va avanti, la tecnologia è cambiata, quindi tutto il mondo va avanti, non ha più senso pensare che per fare musica devi trasferirti, quindi bisognerebbe iniziare.
1: Artisti e artiste pugliesi, in particolare baresi, cercate Alessio, cercate il suo studio, fate cose insieme, restate.
0: Se vi va.
1: Se non vi va, andate a Milano, però poi se vi intristite non venite a lamentarvi qui. No, perché lo dico, che ho vissuto 7 anni a Milano e ne parlo veramente come se avessi fatto il militare.
0: Ecco.
1: Ed è un po' così che me la sono vista, una città che mi ha dato tanto, ma percepisco...
0: Poi è una bella città, cioè non è un attacco a Milano.
1: No, è la vibe, diciamo, della città. C'è un livello di competizione molto alta che spesso ti va proprio a distogliere creativamente da quello che tu devi fare, dal tuo sguardo sul mondo, ti condiziona molto, quindi... Non per forza bisogna andare. Io ho scelto di tornare. Io adesso vivo in provincia di Roma. Comunque, ma non faccio la musicista.
0: Belle le province, comunque.
1: Bellissima. Un saluto a Ciampino e a tutti i castelli romani. Quanto se magna bene. Ascoltiamo un altro pezzo del giorno, che è Man of the Year del mio adorato Artifive. E poi torniamo qui con Maninni a parlare di musica di Bari e, secondo me, tra poco anche di cucina.
0: Ah, wow.
1: Spoiler.

0: Siamo tornati per gli ultimi minuti di Wunderkammer con Maninni, mio ospite di oggi, che ho tartassato le domande su un sacco di temi, ma non le ho ancora finite, perché voi direte già basta, non ti sei stufata, mancano 10 minuti. No, io farò le mie domande fino all'ultimo secondo di questa trasmissione radiofonica, perché io ci tenevo molto a chiederti una roba su qualcosa che ho letto su di te, cioè ecco. Che tu sei un appassionato di cucina.
1: Sì.
0: E un buon cuoco. Quindi,
1: questo lo faccio dire agli altri che mangiano.
0: Tu sappi che io a 33 anni sto imparando a cucinare.
1: Ok.
0: Dopo una vita di inettitudine, piatti pronti, wuster crudi e altre cose agghiaccianti che non ti sto a dire, perché
1: perfetto,
0: sennò tu ti alzi e te ne vai, secondo me.
1: Tonno in scatola.
0: Guarda, tutto quello che puoi immaginare io l'ho fatto.
1: Ok.
0: E quindi a tal proposito volevo farti due domande. Allora, prima domanda: piatto più buono di tutti i tempi secondo te? Seconda domanda: un piatto che io posso imparare a cucinare in modo relativamente semplice che potrebbe darmi soddisfazione?
1: Allora, il piatto più buono secondo me, ma piatto quindi ti riferisci al primo piatto o banalmente posso dire la pizza?
0: Puoi dire la pizza, puoi
1: allora,
0: dire la pizza.
1: Cibo, ma... Allora, facciamo così, il cibo più buono per me in assoluto è la pizza.
0: Ok.
1: Ok. Il piatto più buono può essere, sai che forse è la lasagna.
0: Ah,
1: è una
0: okay.
1: roba che io proprio mangio proprio volentieri, cioè se mi dicono c'è la lasagna la mangio, cioè,
0: quella rossa classica,
1: quella rossa, sì, okay. Classica, sì col ragù, buonissima. Invece un piatto facile da cucinare
0: che io domani posso impararlo,
1: allora,
0: in un giorno,
1: prendi il guanciale.
0: Ok.
1: Non è la carbonara, perché quella, cioè nel senso, io
0: no,
1: dire la ricetta della carbonara a Roma veramente, cioè, prendo tanti di quelli schiaffi dietro al collo, cioè,
0: un incidente diplomatico,
1: no, non mi permetto. Allora, è un piatto semplice da cucinare. Allora, prendi lo scalogno.
0: Ok.
1: Guanciale.
0: Ce l'ho.
1: Pomodorino ciliegino.
0: C'ho anche quello.
1: E prendi un pacchero o dei fusilli. Okay. Prendi una padella e incominci a mettere metà, ma anche intero. In realtà dipende da quanti siete. Siete in due, mettilo intero. Trita lo scalogno, mm-hmm. Filo d'olio, scalogno, fai soffriggere un po'. Appena vedi che lo scalogno si diventa un po'
0: Frizza.
1: Rossiccio, esatto.
0: Sì.
1: Diventa un po' dorato. Ci butti dentro il guanciale.
0: Mm-hmm.
1: Ok, lo fai un po' brustolire. Però non lo far seccare troppo,
0: okay.
1: Poi diventa brutto.
0: Deve solo spurgare un po' di
1: grasso.
0: Lo
1: levi via, lo metti da parte, butti dentro i pomodorini, un po' di sale, una fogliolina di basilico, mm-hmm. Chiudi, fai soffriggere i pomodorini, nel frattempo fai la pasta, 10 minuti, 11 minuti, dipende dai tempi di cottura. Finiti i pomodorini, finita la pasta, chiaramente aggiungici sempre un goccio d'acqua di cottura, perché l'amido della pasta è buono nel soffritto. Ci butti dentro la pasta nel soffritto con il guanciale, giri tutto, un po' di parmigiano, pepe, filo d'olio a crudo e bici te mangi.
0: La pasta alla Maninni. Grazie. No, perché ecco, tu
1: sembra complesso il progetto, ma dura
0: un quarto
1: d'ora.
0: Ma mi sorprende, perché appunto io, con la mia mentalità molto rigida da persona che non sa cucinare, pensavo che fosse un'eresia mettere il guanciale coi pomodorini.
1: Perché?
0: E che ne so, mi hanno tramandato questa convinzione che tipo il pomodorino è più da pasta fresca, pasta col tonno, il guanciale è più pasta. Invece no, possono anche stare
1: buono,
0: insieme.
1: Buono, il pomodorino è pancetta.
0: È vero, perché non l'ho mai fatto?
1: Pomodorino e guanciale, pomodorino e salsiccia di Norcia.
0: È vero, sono stata troppo rigida nella mia vita,
1: ma è buono,
0: grazie.
1: È buono, ma la cucina è bella perché va sperimentata, cioè nel senso, poi non stiamo dicendo un'eresia, non stiamo dicendo la carne col pesce.
0: Perché poi c'è gente pure anche più...
1: O il vino rosso sul pesce, magari
0: sì,
1: no.
0: Sì, sì. Beh, c'è mia cugina che saluto, che mette il parmigiano sulla pasta col tonno e ogni
1: no,
0: Natale...
1: quello è buono.
0: Lei
1: quello
0: ogni
1: è
0: Natale
1: buono.
0: Crea scompiglio, però lei rivendica questa sua
1: come
0: scelta.
1: La pizza, è come la pizza patatine Wüstel. Oh,
0: è buona. Vabbè, ascoltiamo una canzone pure io tantissimo. Allora, adesso facciamo uno spuntino
1: sì.
0: E intanto ascoltiamo Disney Princess di Melanie Martinez, poi torniamo qua, ci salutiamo e tutto il resto. A tra poco. Left alone without a hand to hold or teach or mold or pray, she fell down the sewer and got led astray.

0: detto che possiamo rientrare sulla coda strumentale di questo pezzo, e quindi io violo la sacra legge della musica, che in realtà poi solo secondo me, perché tutte le altre radio del mondo entrano sui pezzi, ma a me non piace, per ringraziarvi per aver ascoltato Wunderkammer, vabbè, tutta questa settimana, per avermi fatto compagnia da lunedì, ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 su No Name Radio, Rai Play Sound. E soprattutto io ringrazio Manini per essere stato con me un'ora intera il giorno dell'uscita del suo nuovo EP, quindi grazie per
1: grazie mille a voi.
0: Questo tempo, per queste chiacchiere e per questa importantissima ricetta che probabilmente
1: che sperimenterai
0: mi renderà
1: e mi dirai com'è.
0: Sì, no, veramente ti renderò conto di questa mia operazione. Grazie mille, vogliamo ricordare le date del tuo tour prima di salutare.
1: 17 aprile Roma al Teatro Lo Spazio, 18 aprile Bologna
0: abbiate pietà, anche noi siamo
1: 18
0: stanchi.
1: Aprile Bologna al Locomotive Club e 21 aprile Milano.

0: all'Arcipellezza.
1: Quindi ci vediamo lì, ci vediamo alla data romana per chi viene a Roma, e grazie mille, buona serata.
0: Grazie
1: e
0: a voi.
1: Buona fortuna per il viaggio di questo tuo nuovo disco.
0: Grazie mille, grazie mille.
1: Ciao ciao.
0: Ciao.

te due non sa cantare, te due crede di farli intellettuale. Te due deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e

0: diverso. Vero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette, sì, sì, per il termine, sì, sì. Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze, poi ti porta a essere ancora più figo di quello che sei.
2: È assurdo, è assurdo.

Sex, sì. Sto quando studio e notte, per te passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme si manuscio, ci fanno standing ovation. E te riga sempre ok.

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è intinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sai dalla

troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

non l'hai capito, non hai ragioni. Back in business, il tempo non ragiona. Back in business, no. Nella città con i

chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

Guarda, siete solo una branca di scemi. E sapete perché? Perché non tenete coraggio per stare pulito per stare. Voi tenete bisogno di persone come

la gente come me. A questi potete puntorita e potete dicere kill e non mi cattivo. È troppo come vi sentite. Buona. Voi non siete buoni. Vi sapete solo a nascondere. Sapete solo dicere bugie. Invece non tengo sto problema. Io dico sempre la verità. Pro quando dico bugie.

scivolare, scivolare sui miei fianchi. Quel bacio in via del coronario che per te son corso e poi ricorso ai ripari.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Let there be light. And there was light.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Sangue sopra i marciapiedi, cadono dai grattacieli, i suicidi tutti in fila alla banca la mattina, per poter lasciare qualcosa ai figli e non fargli vivere la stessa vita. Sì, la stessa vita. Sangue sopra i marciapiedi, sono sopra i grattacieli, i suicidi tutti in fila, pronti per farla finita. Cosa ti ha portato a fare una scelta così poco rispettabile?

Per questo sabato sto in sto palazzo, a parlare con loro, yeah, guardare che si ammazzano. Nel mio film si ripete, fino a qui tutto bene. Per ogni piano, ad ogni piano, perché è così che gli conviene. Cosa vuoi?

niente bambino né mai. Tagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in

sarai dopo. Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto, a fare l'amore.

nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato.

accanto ed io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze. Non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. Ed ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

dito, mo son selettivo. Sta gente fa schifo, la schivo. Un fallito mi chiama fallito, come se è finito non prendiamo soste. Sta cannella stessa stanotte, mia mente alle pare di bugie già troppe. Non riesco a sognare.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

bel casino. Radio. 1, 2, 1, 3.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi? I gatti non sbagliano mai.

Favore.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Ragazzi ne hai provati svariati, pensa quanti ti hanno stretto le mani. La vendevi in giro tu, ti incazzavi, ti prendevi in giro con i contanti. Per le volte in cui mi hai chiesto rimani, altrettante chiedo di perdonarmi. Hai paura io sia la mia stessa preda, solo la luna cerco il sole e viceversa. Anche tu poi sei una tipa a casa e chiesa, pensi a tutti poi ti scordi di te stessa. Giro coi soliti stronzi questa sera, perché non prenderò una strada diversa. Maledetta questa bella vita vera, che condanna solo chi non è all'altezza. Ai mai, pensato sia un caso. Ai mai, fatto il quadro non chiaro. Ai mai, fatto cose per sfaso. Ai mai, pensato che ti piace. Forse son fatto così e morirò così.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questo è No Name Radio. Sono le 18:30 di giovedì 16 aprile e come ormai sarete abituati, come vi ho abituati molto bene, come ogni giovedì ho un ospite qui alla mia sinistra nella splendida cornice del Meta Studio di Via Asiago in Roma. Ho con me la giornalista e critica cinematografica Chiara Del Zanno.
1: Wow!
0: Applausi, non c'ho la soundboard, quindi...
1: Amareggiata in arte, che grazie per l'invito.
0: Ma grazie a te per essere qui, perché oggi ti metterò in diverse posizioni scomode.
1: Come ci siamo dette, Thelma e Louise.
0: Esatto, se saltiamo, saltiamo insieme. Spoiler alert. Perché oggi andremo a commentare, vabbè, oltre alla condizione del cinema italiano, vediamo se facciamo in tempo, che abbiamo un'ora, non 12. E andremo a commentare un po' le candidature ai David di Donatello, lo stato dell'arte, cosa ci vanno a raccontare di questa splendida tradizione chiamata cinema italiano. Ma io presento Chiara perché comunque ha un curriculum di tutto rispetto. E come da prassi, io all'inizio sfaciolo, tipo io LinkedIn, tutte le volte che inizio una puntata con un ospite.
1: È sempre la parte più imbarazzante per l'ospite.
0: Sì, sì, sì, no, infatti per fortuna è in radio, così anche se ti vergogni non si vede.
1: Non si vede.
0: Allora, Chiara ha scritto per Rolling Stone, Vanity Fair, è stata direttrice di Fabrique du Cinéma, adesso collabora con una bellissima realtà che è il Cinema Troisi di Roma, ne andremo poi a parlare perché è veramente un esempio abbastanza fulgido, soprattutto di partecipazione giovanile e di iniziativa sul territorio. Però, allora, noi qui abbiamo da parlare di un sacco di argomenti, però io prima di iniziare devo fare una cosa che è una cafonata terribile.
1: Oddio,
0: ma io ho fatto una promessa stamattina, che per la prima volta avrei salutato in diretta delle persone che me l'hanno chiesto, quindi io saluto Iari e Fulvio. No, scusate, voi direte, ma che cacchio sono questi loschi figuri? Allora, Iari è il migliore amico di Chiara, Fulvio è il mio compagno, Iari e Fulvio abitano insieme, quindi se questa puntata è in onda ora sul servizio pubblico è stato grazie a questa grande casa blu.
1: E a quel Sanremo.
0: E a quel Sanremo che abbiamo visto in condizioni, posso dire, anche abbastanza pietose. E...

0: che era l'anno scorso, non come ricordo.
1: Io ricordo Mahmood, io ricordo solo Mahmood.
0: Mahmood. E che questo ci basti. Quindi niente, scusate per questo ennesimo uso personalistico del servizio pubblico, ma un saluto ai nostri amici a casa.
1: Ma poi ci paga Iari per questo.
0: Ma io spero almeno, non lo so, una cena. Poi vabbè, se andiamo pure a dire che è single e cerca una fidanzata,
1: bellissimo ragazzo,
0: un ottimo lavoro, amante
1: musica.
0: Del cinema, Iari, poi faccio un bel bonifico. Allora, andiamo ad ascoltare la prima delle canzoni che ho selezionato per la puntata di oggi, che è un pezzo di Shannon Shaw che si chiama Goodbye Summer. Mi piaceva per iniziare perché mi è un po' cinematografica, un po' retro, e quindi adesso l'ascoltiamo e poi andiamo a spillare il tè, come si suol dire, sul cinema italiano.

0: Rieccoci tornati, anzi tornate in diretta con Wunderkammer. Sono sempre Giada Arena e sono qui con Chiara Del Zanno, che vi ho introdotto poco fa, e quindi niente, non ripeterei all'inizio di ogni blocco il tuo curriculum, che veramente diventa una veramente tipo alla Monty Python, farebbe ridere.
1: No,
0: che
1: poi proprio la mia autostima si abbassa.
0: No, ottimo curriculum. Comunque, allora andiamo al cuore della nostra conversazione di oggi, perché appunto, come accennavo, il 6 maggio ci sarà la cerimonia di premiazione dei David di Donatello, i nostri Oscar, come li amiamo definire, inutile dire, in diretta su Rai 1, Radio 2 e Rai Play, insomma questa bellissima azienda che ci concede anche la visione in chiaro di David di Donatello. E andando un po' al dunque, andando a sfrugugliare, io volevo sapere da te un po' banalmente, per chi simpatizzi tra i candidati e le candidate delle principali categorie, che poi è anche un po' un escamotaggio per parlare dello stato dell'arte del cinema italiano. Per esempio, partiamo dal miglior film, così subito.
1: Difficilissimo.
0: Sì.
1: Qua apriamo subito una polemica.
0: Vai.
1: Che andrà a minare le nostre carriere.
0: Vai, sono pronta.
1: Per dare un po' di contesto, sicuramente i due più quotati, come

0: sappiamo, sono la Grazia di Sorrentino, ma soprattutto il vero underdog di questa edizione, le città di pianura di Francesco Sossai. E qua si gioca un po' la partita. Non so quanto tu concordi su
1: Sì.
0: questo, però insomma, il grande cinema, il cinema delle grandi major contro un esperimento che ha preso tutti un po' alle spalle, che ha sorpreso tutti. E ci è piaciuto, non ci è piaciuto, quanto ci è piaciuto, questo è un altro tema. Il fatto che almeno a me e credo a molti di noi venga spontaneo, sia fisiologico, insomma, tifare per questo underdog invece
1: Sì.
0: è una questione innegabile, no?
1: È come se fosse tipo Juventus-Sassuolo.
0: Sì,
1: Per chi tifi?
0: esatto. Tifi sempre
1: Anzi,
0: per
1: Venezia in
0: Davide,
1: questo
0: no?
1: caso,
0: Anziché
1: poi.
0: per Golia. Mettiamola,
1: Esatto.
0: premesso che personalmente la Grazia è stato un sorrentino che ho amato come non amavo da tempo.
1: Idem.
0: No, no, me lo avevi
1: Assolutamente sì,
0: detto.
1: assolutamente sì.
0: Quindi per chi tifi per un ideale, sicuramente.
1: Grande
0: Kiri,
1: diplomazia,
0: grande
1: complimenti.
0: diplomazia. Tifi
1: Kofi
0: per un
1: Annan.
0: ideale, però insomma domani la Grazia me lo rivedrei volentieri. Ecco.
1: No, che è interessante come fenomeno perché effettivamente per me lo scontro è proprio veramente aperto,
0: Sì.
1: come non lo era da un po', perché per carità ci sono altri film di qualità candidati in primis fuori di Mario Martone, di cui parlerò dopo, che io da storica di Goliarda
0: Ho amato.
1: Sapienza,
0: Anche tu?
1: è certo che ho
0: Sì.
1: amato, è certo che ho amato,
0: Certo.
1: che però secondo me purtroppo non ha molte speranze come miglior film, dico,
0: No,
1: poi io spero
0: assolutamente.
1: di essere smentita, però secondo me no, ed è interessante perché effettivamente il ritorno mi verrebbe da dire di Sorrentino, il Sorrentino che abbiamo amato il Divo, per esempio, il Sorrentino dei palazzi del potere e degli anziani particolarmente sarcastici e sagaci sulle cose
0: Anche
1: del
0: meno poi,
1: mondo.
0: perché a livello di estetica e di scelte di messa in scena torna ancora più allo scheletro
1: È vero.
0: della narrazione, che è una cosa che invece ci ricorda il primissimo Sorrentino. Tutta la malinconia che abbiamo lamentato negli
1: Sì,
0: ultimi
1: sì,
0: anni,
1: sì,
0: no?
1: sì, sì.
0: Quindi come fai a non tifare questo film? Non lo tifi
1: Perché c'è la città di
0: perché c'è Città di
1: pianura?
0: Pianura, che a prescindere da quanto ti è piaciuto, in un momento di grandissima polemica, c'è cioè un fuoco incrociato, sappiamo, di polemica attorno al cinema italiano, è diventato un po' un simbolo.
1: Sì, tra l'altro volevo fare una piccolissima digressione per chi ci ascolta che magari non ha visto le città, cioè magari ha presente Sorrentino meno Francesco Sossai. Si tratta di un film girato in pellicola da questo regista tendenzialmente underground, chiamato appunto Francesco Sossai, che ha ricevuto 16 candidature, record di quest'anno, dopo essere diventato un piccolo caso cinematografico, perché ha incassato molto di più di quanto sia costato, ed è una sorta di road movie di formazione, come tanti ce ne sono stati nel nostro cinema dal sorpasso in poi, di due sgangherati veneti con un problema di etilismo e un giovane stralunato, ingenuo, interpretato da Filippo Scotti, che saluto perché è un amico mio, infatti scusa per tutto quello che dirò su questo film.
0: Tra l'altro, sempre per il dissing in corso, un Filippo Scotti preso direttamente dal successo mainstream
1: È stata
0: di È
1: la
0: stata la
1: mano
0: mano
1: di
0: di Dio,
1: Dio.
0: quindi chissà
1: Si sentirà
0: cosa
1: conteso adesso, non lo so, non lo so, io devo chiedere.
0: chiedilo, chiedilo.
1: Però di solito parliamo di cose di casa, bollette. No, e appunto, quindi è interessante perché è venuto veramente dal basso, ha incassato tanto anche per l'enorme passaparola che ha girato intorno. È un film con le sue debolezze, secondo me, perché non è che sia proprio innovativo dal punto di vista narrativo, e secondo me è uno sguardo anche molto maschile sul mondo, sulle cose, e a tratti abbastanza stereotipato. Insomma, se io fossi veneto forse mi offenderei, però allo stesso tempo nessuno l'ha visto arrivare. E quindi per questo in qualche modo è andato a toccare gli animi degli appassionati di cinema dicendo: vedi qualcosa di diverso.
0: Nessuno l'ha vista arrivare, ma aggiungerei in un periodo, in una stagione, facciamo 2024-25, in cui siamo arrivati saturi di un certo tipo di guerriglia marketing che va da Barbie, no? Tutto
1: Sì, sì,
0: quello che
1: sì.
0: abbiamo visto intorno, un film che viene lanciato poi a un certo punto, quando si sono resi conto che al nord Italia stava diventando un piccolo fenomeno, è stato poi rilanciato come il caso
1: Sì.
0: dell'anno. E quando tu sai che c'è il caso dell'anno al cinema e che non è un marketing previsto già a monte, come magari è stato per Testa o Croce,
1: Sì,
0: che addirittura
1: esatto.
0: sul set si è lavorato in ottica distributiva.
1: Adesso mi fermo perché

blocco è durato tanto, andiamo a sentire un'altra canzone e poi torniamo qui a cospirare. E ho selezionato per te, per noi, un pezzo proprio da millennial, che è Phantom dei Justice, da Cross del 2007, praticamente cover di Tenebre dei Goblin del 1982, che letteralmente 6 mesi fa ho scoperto che dice paura, paura, paura. Adesso non faccio l'imitazione, però l'ho scoperto 6 mesi fa. Va bene, lo ascoltiamo e poi torniamo.

0: ferocissima delle candidature ed Eddie Donatello di quest'anno, con l'ottima critica cinematografica Chiara Del Zanno. Allora, adesso cambiamo leggermente discorso, dopo aver analizzato miglior film e questo scontro Sorrentino-Sossai assolutamente inaspettato con Erparo Filippo Scotti, Porugantino, servo dei due padroni, conteso come figlio di genitori divorziati, andiamo direttamente al tema della migliore attrice protagonista, perché qui abbiamo in realtà due interpretazioni, anzi tre, che ho molto apprezzato, che sono... Poi adesso ci confrontiamo, ti faccio dire due.
1: Voglio sentirti.
0: Duse, Valeria Bruni Tedeschi, che so che è un'opinione impopolare, a molti addetti ai lavori non è piaciuto, ma a me Duse è piaciuto moltissimo, l'ho trovato un Pietro Marcello molto sensibile, con questa fotografia abbastanza anche spregiudicata, impietosa, questi primissimi piani, mi ha toccato in qualche modo, sarà che io sono una vecchia diva in decaduta.
1: Anch'io lo quindi, sai, giochiamo in casa.
0: Esatto, quindi forse ho empatizzato con Eleonora Duse. Poi l'ottima Anna Ferzetti, che ha finalmente avuto il suo momento con La Grazia, bravissima, misurata, sudatissimo. E poi l'incredibile Valeria Golino in Fuori, che io ho amato. Fuori di Mario Martone, ispirato alla fase, diciamo, anni 80 della vita di Goliarda Sapienza, scrittrice alla quale io ho dedicato qualche anno della mia vita, e quindi ne ho scritto, ne ho parlato tanto, insomma trovate anche delle cose sull'internet. Ero molto scettica, ci ho messo parecchio a vedere il film perché avevo paura che mi traumatizzasse, e invece mi ha emozionato vedere quanto Valeria Golino, tra l'altro reduce dalla regia dell'Arte della Gioia, tratto proprio dal romanzo più famoso di Goliarda Sapienza, che è uscito e premiatissimo lo scorso anno, ha così introiettato Goliarda Sapienza che veramente aveva proprio i tic, era per me stato abbastanza paranormale. E quindi forza Valeria Golino, che però comunque questo non esclude il mio disappunto nel constatare la pigrizia di chi ha fatto le candidature, perché comunque sia Golino che Valeria Bruni Tedeschi sono candidate per altri film anche come non protagoniste.
1: Doppietta per le Valerie.
0: Io polemica su
1: io
0: questo.
1: Io pure polemica su questo, voglio dire, già i posti in paradiso sono pochi, se ci mettiamo anche i doppioni diventa complicato, no? Farsi largo, soprattutto per certe categorie che veramente poi offrono possibilità future importanti a chi le riceve, e qua anticipiamo la polemica
0: che arriverà dopo, c'è una polemica enorme.
1: Allora, io condivido con te questo amore spropositato e inatteso, spaventato inizialmente per Fuori. Per me questo è l'anno di Valeria Golino in questo senso, e fosse per me anche di Fuori in generale.
0: Sì.
1: Era complicatissimo tirare fuori un film del genere, soprattutto perché c'è stata tanta Goliarda Sapienza nel cinema italiano nell'ultimo periodo. Piccola appunto personale, nonostante io abbia amato tantissimo Valeria Golino in questo film, io ricorderò per sempre Matilda De Angelis.
0: Bravissima,
1: che
0: bravissima.
1: È stata la più grande sorpresa di questo
0: migliore
1: film.
0: Migliore interpretazione di Matilda De Angelis, secondo
1: in assoluto,
0: me.
1: In assoluto, a mani basse, sì. E confesso anche di aver avuto un momento di distacco da lei, seguitissima dagli anni, insomma, di Tutto può succedere in poi, fan numero uno. Ultimamente un po' meno, in questo film sono rimasta folgorata. E per me questo è uno dei film migliori in questo riciclo di titoli.
0: Sì.
1: Tolto ciò, è la candidatura forse più aperta.
0: Sì.
1: Vale tutto. Abbiamo comunque tutte Fuori classe. Tutti
0: sì, comunque
1: film...
0: non abbiamo citato le altre, che comunque alla fine, cioè, c'è anche l'ottima Tecla Insolia,
1: sì,
0: che io purtroppo non ho visto
1: Primavera,
0: ma l'anno scorso ha vinto per L'Arte della Gioia, e per me è l'attrice italiana, diciamo, under 25, under 30, con più talento, sì. Per me è veramente un talento smisurato, sì, Tecla Insolia.
1: Sono d'accordo. E Golino, poi c'è il discorso Duse, con insomma la diva che interpreta la diva. Voglio dire, è metacinema puro. E io sono molto felice anche per Anna Ferzetti, perché per quanto, come direbbe l'amica Fagnani, rientri insomma dall'esterno nel circoletto,
0: sì,
1: se l'è sudato.
0: Sì, sì, sì,
1: è
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: Stata un'attrice di grande talento, che poi ha dovuto insomma magari vedere un po' rallentata.
0: Tra l'altro devo dire figlia anche di un attore,
1: sì,
0: non abbastanza ricordato e premiato.
1: Il
0: suo papà, che era Gabriele, mi sembra, Ferzetti, sì, protagonista dell'avventura di Antonioni con Monica Vitti, attore straordinario e tendenzialmente dimenticato. Quindi

0: cioè la maledizione dei Ferzetti che speriamo
1: è vero,
0: di spezzare il 6 maggio. Andiamo ad ascoltare adesso il primo dei due pezzi che hai portato con te oggi, ed è una cover di una canzone molto nota dei Creedence Clearwater Revival che si intitola Proud Mary, ma tu hai fatto una richiesta molto specifica. Questa è una versione?
1: È la versione.
0: Se la vuoi introdurre?
1: No, voglio sentire come lo sognavo questo
0: momento. La versione di Natar. Niente, non dico niente, che la versione di Natar. Mo' l'ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. There's just one thing. You see, we'd never, ever...

0: Ed eccoci dopo questo pezzone coverizzato dall'infinita Tina Turner, ottima selezione della mia ospite del giorno, l'ottima Chiara Del Zanno.
1: Tra l'altro, hai mai visto il video di Beyoncé che balla questa canzone mentre Tina la guarda e si
0: No!
1: commuove quasi passandolo
0: No!
1: con riso
0: Oddio,
1: YouTube? Sì, è
0: linkamelo
1: una cosa
0: adesso, adesso interrompiamo la puntata, devo vedere questo video, considerando che ho visto tipo tutti i video esistenti di Beyoncé,
1: Questo,
0: questo
1: guarda,
0: no.
1: la fa identica.
0: Bellissimo. Ma torniamo a noi, alle nostre, i nostri argomenti più o meno controversi sul cinema italiano, perché stiamo partendo, se vi siete collegati adesso, ben arrivati, un po' dalle candidature dei David di quest'anno per andare un po' a commentare la condizione del cinema italiano. E un altro, un'altra lista di protagonisti, secondo me, sorprendenti, eloquenti. Sotto molti aspetti sono i migliori attori protagonista. Perché? Vabbè, uno se legge la lista, no? All'inizio non ti sorprendi. Valerio Mastandrea, ce l'aspettiamo, ne ha vinti anche lui 1 miliardo, tra l'altro, di Davide Donatello. Claudio Santamaria, che alla fine pure lì non ci sorprendiamo, sono dei nomi noti.
1: Certo.
0: Tony Servillo per La Grazia, figurati, che fai, non glielo dai. Che tra l'altro lui aveva vinto a Venezia, se non vado errato,
1: Sì,
0: con La Grazia.
1: scusa, no, tra l'altro ci sorprende un po' forse Mastandrea per 5 secondi?
0: Allora, posso dire una cattiveria? Allora, Valè, io ti voglio benissimo, ok? Io ti voglio mega, mega bene. Sei un grande, sono una tua fan veramente da
1: Il migliore.
0: tempi immemori. Però possiamo dire che non è forse la migliore interpretazione di Valerio Mastandrea? Lo
1: Come non
0: possiamo
1: è il
0: dire?
1: miglior film di Verzì, nonostante io ami Verzì
0: Certo,
1: ogni volta
0: certo.
1: che fa qualsiasi cosa, però era un film da cinquina,
0: Boh.
1: era una candidatura da cinquina, non lo so. Detto ciò, di fronte, anche di fronte a Toni Servillo, di fronte a questi attori è veramente difficile valutare non il merito, ma l'unica cosa che è sensato valutare è a chi eventualmente hanno tolto posto quest'anno,
0: Esatto,
1: perché
0: sì.
1: potenzialmente Mastandrea, ovviamente Servillo, Santa Maria, li premieresti sempre, cioè
0: Certo.
1: siamo
0: È come se la
1: oltre,
0: gara fosse truccata un po', perché dici con sti mostri qui, che fai? Che
1: è
0: ci
1: una
0: metti
1: serie
0: contro?
1: A evidente a tutti, no? Quello che non ci aspettavamo.
0: Esatto, perché poi dici questa lista, dici ma tutto nella norma. E poi vedi non una, ma due candidature come miglior attore protagonista di Città di Pianura all'ottimo Sergio Romano, ma soprattutto a Pierpaolo
1: Il
0: Capovilla,
1: tuo amore.
0: cantante del Teatro degli Orrori, mio gruppo preferito per anni, che io vi giuro, se a me mi avessero detto 15 anni fa, guarda Giada, che un giorno Pierpaolo Capovilla sarà candidato a David Donatello come miglior attore protagonista contro Tony Servillo, e secondo me lo scontro è aperto tra loro due,
1: Ovviamente.
0: io avrei detto vabbè, tornate a casa, hai bevuto troppo per oggi, ne parliamo un'altra volta. E invece...
1: Invece è successo, credo di nuovo, come dicevamo all'inizio, anche perché rappresenta un simbolo questo
0: Sì.
1: film. Lo rappresentano queste interpretazioni che sono ovviamente agli antipodi di quelle, di quella di, possiamo dirlo, dai, di Servillo,
0: Sì,
1: perché alla
0: sì, sì.
1: fine credo che se la stiano giocando per questa categoria, di nuovo questi due
0: Questi due
1: film,
0: film.
1: no? È un Servillo che in qualche maniera abbiamo già visto nei Così come abbiamo già visto questo duo insieme, quello che hanno fatto i nostri due amiconi di Città di
0: Beniamino.
1: Pianura, è qualcosa sicuramente che strappa i bordi, per citare un altro
0: Un altro
1: amico
0: amico
1: nostro.
0: nostro, Michele.
1: Esatto.
0: Ciao Michele. Sai
1: Michele.
0: quelli che cambiamo tutti per nome per far vedere che
1: Siamo
0: sono
1: noi,
0: amici?
1: siamo
0: Siamo noi. Ciao Michele,
1: l'amico
0: ciao Tony,
1: Michele.
0: ciao Pierpaolo. Però fatto sta che io sono sconvolta, cioè io ti giuro, non riesco a smettere di pensare a, sai, tipo il meme che dice il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Pierpaolo Capovilla contro Tony Servillo, non ci avrei scommesso un centesimo.
1: Allora, io a un certo punto sì, non comprendo fino in fondo, perché poi a un certo punto magari ci siamo fatti prendere la mano, no? Perché
0: Sì.
1: il simbolo lo spinge.

0: anche perché fa anche, diciamo, se stesso Pierpaolo Capovilla nel ruolo di se stesso, ovviamente trasfigurato, però Tony Servillo chiaramente è un'interpretazione.
1: Assolutamente, no, in realtà però mi aspettavo queste due candidature meritate, oggettivamente meritate. Non mi aspettavo che poi si infilassero diversi attori non protagonisti, magari con una scena solo nell'economia del film, che forse là a quel punto diventa voler dare uno schiaffo al sistema. Mi va benissimo, siamo qui per prendere a schiaffi il sistema, però là mi chiedo, su un attore non protagonista, a chi abbiamo tolto questa occasione, quando comunque le città di pianura già abbiamo deciso di farlo diventare l'underdog e il caso di questa stagione? Punto interrogativo.
0: E io qua, prima di mettere un pezzo del Teatro degli Orrori, perché a questo punto era proprio telefonatissimo, che si tratta di Le Venne dal bellissimo dell'Impero delle Tenebre del 2007, ispirato dalla poesia Il vino e l'assassino di Charles Baudelaire, tra poco la sentiamo, mia chiosa finale per dire che secondo me il premio che le città di pianura merita oggettivamente di più in questo momento è alla fotografia. So, questa opinione proprio da snob.
1: D'accordissimo, e compositore.
0: E compositore, Crano, idolo underground veneto, che esce per Maple Death Records, che è un'etichetta iconica dell'underground italiano, quindi veramente super meritato. Sugli altri, appunto, dipende quanto vogliono la vittoria anche, appunto, sistemica, simbolica di questo film.
1: Che poi fotografia e musiche credo che facciano il 50% delle atmosfere e dell'estetica di un film che ci ha trascinato in luoghi che forse non comprendiamo fino in fondo neanche noi.
0: Esatto.
1: Però sono due elementi essenziali in quel film.
0: Inno al Veneto. Ascoltiamo il Teatro degli Orrori e poi torniamo qui.

0: Ed ecco qua che bello il teatro degli orrori, il mio gruppo preferito quando ero al liceo, il che la dice lunga sulla mia condizione psichica ed emotiva di quegli anni.
1: Sei molto simpatica già.
0: Ma grazie Chiara, moltissimo. grazie. No, ma tra l'altro devo dire, scusate, questo voglio fare una parentesi, diciamo, da deformazione professionale, perché io mi gaso sempre quando ho a che fare con persone che fanno

0: No, mestiere simile al mio, forse perché sono una narcisista, forse sì, non lo so. Fatto sta che in realtà volevo fare una domanda un po' off topic, diciamo, rispetto all'argomento di David a Chiara, partendo però da una cosa che non vi ho ancora detto. Perché sono così affezionata a Pierpaolo Gavilla? Sia perché mi ha accompagnato durante l'adolescenza, che c'avevo un sacco di problemi, ma perché è stata la prima persona che io abbia mai intervistato. Nel 2012 io avevo 19 anni, ero microscopica, però con un'arroganza che veramente, rivedendomi adesso, direi che già mettete a sede che sei una ragazzina. Un video che è ancora su YouTube, lo trovate, l'avevo fatto per una radio per cui lavoravo all'epoca, che adesso non esiste più, che si chiama Radio Bombay, e le riprese l'aveva fatto Maria Cafagna, ospite di una delle prime puntate di Wunderkammer, quindi pensate voi che corsi e ricorsi storici. Ed è stata la mia prima intervista, che secondo me c'era già un destino un po' già scritto. E quindi, visto che tu fai un lavoro simile al mio, ti volevo chiedere qual è stata la tua prima intervista e ti ha rivelato il tuo destino futuro?
1: Che nostalgia. Tu l'hai cercato Capovilla o ti è piombata addosso?
0: L'ho cercato, perché tu l'hai cercato, sì.
1: No, a me è piombata addosso un Sergio Rubini.
0: Beh, buttalo
1: sì,
0: via.
1: No, ma infatti è stato clamoroso. Un'intervista della mia amatissima Elena Mazzocchi, che era la mia direttrice editoriale per Fabrique, e mi ha mandato piccolissima a casa di Rubini a fare questa intervista. La prima vera della vita. Stavo sentendo male dall'ansia, però lì ho capito che mi piaceva.
0: E come era andata? Che tipo di intervista era stata?
1: Era particolare perché parlavamo di un progetto, insomma, che lui seguiva, dei progetti per degli esordienti, quindi a noi interessava l'aspetto dell'esordio del giovane cinema italiano, però parlandone con un maestro come lui. Beh, e poi ovviamente no, ci si allarga su altri temi, però lì ho capito che era molto divertente e che quell'ansia che poi rimane sì. Una roba.
0: E poi possiamo dire è un ottimo modo per capitalizzare la logorrea che ci affligge. Cioè, ognuno deve cercare di fare quello che può con quello che ha.
1: Ti posso dire, è meglio essere ospite tua per parlare di più.
0: Cioè, vieni qua, che sempre le compagnie. perfetto. Ah no, poi altra domanda importante ti volevo fare. Invece, tua intervista proprio preferita a cui sei più affezionata, che è stata, non lo so, ti ha cambiato la vita, detto proprio in maniera iperbolica?
1: Risposta facilissima, Gino Paoli.
0: Gino Paoli, oddio,
1: amore,
0: che t'ha detto
1: della vita.
0: Rip.
1: Lui l'ho cercato perché dovevo, perché volevo, perché era un pezzo di vita, era un fatto personale con quella paura, insomma, che quel tempo stringesse. E ho contattato Paola Penzo, che è la compagna, era la moglie, ma anche, insomma, la sua manager da un certo. È l'unica volta, e credo che rimarrà tale, in cui dopo l'intervista ho pianto.
0: Oh!
1: Ma dall'emozione. Ho detto, io dopo questa posso pure morire. Cioè, ma che me ne frega. È stato bellissimo e non ti dico com'è andata il giorno in cui ho uscita la notizia della sua scomparsa. Me la sono riletta, ho pianto.
0: Personaggio dal carisma inaudito. Ne ho parlato appunto in diretta il giorno della sua scomparsa. Ricordiamoci, è una persona che ha vissuto per 63 anni con un proiettile nel cuore. E questo la dice lunga sulla vita di Gino Paoli. No, invece ci tenevo a infilarmi per dire, perché poi torniamo alla mia ossessione per Goliarda Sapienza e il fatto che mi abbia toccato così tanto fuori. L'intervista invece più significativa per me, che anch'io, cioè, se ci penso, cioè tipo io non riesco a riguardarla perché mi emoziono, che è una cosa proprio da ragazzina, però questo è stata ad Angelo Pellegrino, vedovo editor di Goliarda Sapienza, cioè l'uomo che dopo la sua morte ha letteralmente tirato fuori dalle cassapunk dove le cimici si stavano mangiando questi romanzi straordinari queste opere, si è veramente battuto e sbattuto all'infinito per farli pubblicare, e l'ho intervistato per Lusi, lo trovate su YouTube tra l'altro, quindi anzi sono contenta se lo vedete, se vi appassiona Goliarda Sapienza. La cosa più emozionante è che l'ho intervistato nella casa in cui loro vivevano, nel salotto di Goliarda Sapienza, che è quello dove hanno girato fuori tra l'altro, è la sua vera casa, i Parioli, e quindi io che tanto avevo visto interviste di Goliarda, così veramente mi sentivo male. Adesso vi dico una cosa controversa, scusa Angelo se mi stai ascoltando, ma che te frega, ma non mi stai ascoltando. Io sono andata in bagno e quindi l'idea di fare la pipì Nello stesso bagno in cui ho fatto la pipì, Goliarda Sapienza, è stato uno dei momenti

0: più emozionanti della mia vita.
1: Guarda, ci che non devi vergognarti, è una cosa bellissima ed è il motivo per cui anche facciamo questo lavoro.
0: Perché insomma, per cui anche facciamo la pipì.
1: Comunque è capitato anche a me di emozionarmi nel bagno, era il bagno di Car Brave però. Diceva, però io mi sono emozionata perché comunque stavo in fissa con Car Brave, c'erano le sue scarpe numero credo 48 mentre facevo la pipì e l'ho trovato un grande momento della mia vita.
0: E sta soddisfazione, no, amica mia, soddisfazione. Non lo facciamo per arricchirci, no, lo facciamo per questi piccoli momenti di gioia. Quindi recuperate queste interviste, le trovate con una comoda ricerca sui principali motori di ricerca. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo dalla nostra rotazione, che è Con me di Anna in Vulcan, e torniamo poi di nuovo a commentare il cinema italiano. Mo' era un momento di decompressione, perché sennò ci nervosivamo.
1: Ma ci roviniamo e basta.

E siamo tornati con Wunderkammer, commenti sagaci sul cinema italiano in compagnia di Chiara Del Zanno. Allora, adesso, visto che siamo un po' anche sulla coda di questo programma, gli ultimi 10 minuti, tiriamo fuori l'argomento, quello un pochino croccante, più spinoso, che è, allora, quasi ogni anno c'è una polemica intorno alle candidature come miglior regista esordiente, perché effettivamente è una categoria che molto, forse troppo spesso, vede figli di, mi dispiace, non ci sono modi più carini di dirlo, però a volte vedi questi cognomi straordinariamente ricorrenti ogni anno, oppure attori già molto affermati.

0: che decidono di esordire come registi, e per esempio ci fu questa polemica nel 2024 in cui, se non erro, addirittura tipo 4 su 5 erano attori molto famosi.
1: Appuntatissimi.
0: Ah, bello, tu sei il tipo di persona che porta gli screenshot del 2010 coltelle, durante una lite.
1: Esatto, sono perfetto. Proprio io.
0: E quindi, vabbè, domanda che nasce spontanea, queste candidature non vanno un po' a suggerire un problema di accesso al mondo del cinema per gli esordienti?
1: Io ti direi, rischiando adesso
0: vai.
1: Un po' che in amicizie, per quanto mi riguarda, dalla mia prospettiva, è l'unico vero problema che mi interessa del cinema italiano.
0: Ecco.
1: Nel senso che per me è il padre di tutti i problemi. Di tutti, perché è un cane che si morde la coda. È una categoria veramente importante, non è solo prestigiosa. È importante perché è la prima grande vetrina per un esordiente che va oltre il momento di gloria che si vive facendo red carpet o finendo in prima serata. È quello che apre le porte poi a tutta una serie di seconde occasioni, di finanziamenti, di nuove produzioni che ne chiamano delle altre. Spesso gli esordienti puri sono prodotti non dalle major ma da case di produzione indipendenti, sì, a loro volta. Togliere la vetrina a chi effettivamente ha aspettato 20 anni per esordire, perché questo poi, no, sappiamo,
0: sì,
1: è più o meno il tempo. Nel frattempo è invecchiato, esordisce con uno spirito che ormai è più vicino alla disperazione che alla verve del ritratto della sua epoca e della sua giovinezza. E togliere quella vetrina a chi effettivamente poi può sfruttarla per continuare a far cinema, secondo me è un gravissimo errore di questo sistema, di questa categoria. I motivi etici, i nepo baby, antipatie con chi sei sposato, con chi...
0: Ti chiedono nei paesi.
1: A me non interessa, voglio dire, fra i film, facciamo un ripasso veloce, Rampol di Breve Storia d'Amore, Spampinato, Gioia Mia, questa, a proposito di Underdog, Scarano, La Vita da Grandi, Alissa Jung, Paterna Leaf, e Alberto Palmiero, Tienimi Presente, Grande Soddisfazione. Io bene o male ho voluto bene a tutti questi film, ma dall'accesso a questa categoria dipendono le sorti dei prossimi film e dei prossimi autori. Se sì, vogliamo ignorare questa cosa e far finta che ogni esordio sia uguale all'altro, ci stiamo certo, prendendo un po' in giro. E poi, diciamo, decidere di boicottare i David, sì, sicuramente è utile, ma questo problema è centrale. Questa categoria è fondamentale,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: viene
0: sì,
1: spesso tagliata fuori dal dibattito e dalla polemica degli addetti ai lavori,
0: certo,
1: non del pubblico o della critica, ma di chi il cinema lo fa.
0: E si tratta di una categoria veramente in grossa crisi, ma proprio economica. Infatti tu hai accennato a questa protesta dei David,
1: sì,
0: che diverse organizzazioni, tra l'altro,
1: siamo ai titoli di coda,
0: esatto, ma vedevo anche USB, insomma, sì, vari si sono messi insieme per fare una protesta durante i David, perché si tratta di una categoria che ha dei contratti fermi al 99, se non vado errata, caratteristiche comunque di discontinuità cronica, quindi magari lavori per 3 mesi, stai fermo per 9, non c'è alcun tipo di supporto, c'è tutta la polemica che adesso qua non apro perché avremo bisogno di altre 12 ore sui finanziamenti del Ministero usciti praticamente la scorsa settimana in ritardo di mesi e mesi, per cui molte produzioni che stavano per partire sono rimaste ferme, ci sono persone che letteralmente hanno lasciato il cinema, si sono messi a fare altri lavori, perché se non sei appunto figlio di o comunque un ereditiere, non lavorare per 6 mesi, 9 mesi, 1 anno, se hai una famiglia, è un problema. Quindi polemica giustissima, anzi grazie per averlo tirato fuori, perché mi sembra anche giusto dare spazio a questa cosa in questo programma, ed effettivamente che porti a un esame di coscienza, perché chiaramente il cinema è un'arte costosa. C'è bisogno di finanziamenti pubblici, ma c'è bisogno anche, come dici giustamente tu, di aiutare chi parte non con un vantaggio, diciamo, innegabile.
1: Chi parte come bisognerebbe partire sempre, cioè dalla volontà di far cinema, dalle idee giuste per farlo. Però appunto dobbiamo prendercela con le modalità di distribuzione dei finanziamenti pubblici, e poi anche qui bisognerebbe
0: altre 12 puntate solo, sì, su questo.
1: Però bisogna anche ricordarci che a livello di commissione, di categorie e di vetrina all'interno del cinema, ci sono delle categorie che hanno un peso specifico, e tu sai benissimo che se in quella categoria candidi un buon film di una persona che esordisce senza alcuna visibilità.

0: età, come appunto un Alberto Palmiero o il film Gioia Mia, stai aiutando poi a mandare avanti un sistema contro cui stai lottando, cioè quello dei finanziamenti.
1: Quindi giurati dei David, ascoltate questa puntata, mettetevi una mano sulla coscienza. E, no, allora adesso, visto che poi non ci resta moltissimo tempo, volevo ascoltare in realtà con te un pezzo che ho selezionato, che è di Black Sagan, un artista che, se non erro, non vorrei dire il suo viaggio, nella stessa etichetta di Crano, credo sia uscito per Maple Death, che ha fatto questo concept album su un immaginario film sul rapimento Moro che si intitola Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo, che è tratto da una lettera di Aldo Moro, uscito nel 2021, ed è proprio un esempio fantastico di cosiddetta library music, che in Italia abbiamo questa bella tradizione. Quindi andiamo ad ascoltare Scuola Hyperion e poi torniamo per un ultimo scambio di osservazioni e ci salutiamo.

0: Ed eccoci qua, siamo tornati con gli ultimissimi minuti di Wunderkammer, che oggi mi sa sforiamo un po'. Posso sforare oggi qualche mio? Mi dicono sì col pollice, meno male, mi scuso, tanto dopo non c'è nessuno dopo di me.
1: La sintesi l'abbiamo persa.
0: Ho capito, io ho questi ospiti di così alto livello che mi dispiace tenerli per un'ora sola, li voglio io proprio sequestro di persona. No, in realtà, prima di salutarci e lasciarci all'ultimo pezzo che tu hai selezionato, pezzone, aperta e chiusa parentesi, volevo chiederti di dare un messaggio di speranza.
1: Ma per chi mi hai preso già da Ren? Ma vedi la speranza tu nei miei occhi?
0: Ah, non la vedo, però la verità è che tu collabori appunto col cinema Troisi, sì, che dicevamo eccellenza locale, un cinema di Roma che anche ha aula studio, insomma sì, diciamo è veramente un esempio importante ed effettivamente adesso si parla spesso, c'è un po' questa voce che gira, ovviamente con articoli che escono, dibattiti che ne vengono fatti, dicendo: ma non è che niente il cinema in sala sta venendo salvato dai giovani? Quindi ti volevo chiedere di confermare o ribaltare questo risultato in base poi alla tua esperienza appunto col cinema Troisi.
1: No, credo di sì in realtà. Ecco, un ultimo barlume di speranza nella mia vita è apparso qualche giorno fa in occasione proprio di un evento al Troisi, la rassegna Pro Cinema curata da Pietro Turano, molto bella.
0: Che salutiamo
1: l'amico Pietro, e c'era ospite Céline Chammat,
0: grande,
1: che ha detto una piccola cosa che però è stata fulminante nella retorica dell'interrogativo: ma il cinema è morto? Lei ha detto: secondo me sta meglio di prima, nel paradosso, se lo capissimo. E ha guardato la sala piena di giovani, perché il Troisi, se non vado errando, nella stagione 2004-25 ha registrato oltre 100.000 presenze, di cui 70% under 35, è un dato esaltante.
0: Sì.
1: E lei ha detto questo: sono sicura che tra di voi in sala oggi, sold out, ci sono dei giovani che vogliono far cinema, è il momento perfetto, perché questa è nella nostra natura, nella natura di questo mestiere che facciamo e che guardiamo. Prendi, giri e vai anche fregandotene.
0: Sì.
1: Da zero, puoi farlo con qualsiasi strumento, e questo è quello che dico a tantissimi amici, colleghi, registi, aspiranti tali, bloccati sull'opera prima o seconda per colpa di un sistema produttivo, bla bla bla. Io dico: fallo.
0: Iniziate.
1: Sì, anche perché ci serve pure quello, ci servono le città di pianura.
0: Certo.
1: Ci piacciono, quanto ci piacciono?
0: Tornando all'inizio di questa lunghissima puntata.
1: Non importa più, mi importa che trovi un modo alternativo. Sean Baker, cioè voglio dire,
0: certo,
1: facciamolo, perché poi è un terreno fertilissimo per ribellarsi, per rinnovarsi, no? Questo è stato un bel messaggio di speranza, quindi
0: grazie per averlo condiviso. Esatto, l'unico messaggio di speranza. Abbiamo letteralmente fatto l'apologia di Gino Paoli, che è stato 60 anni con un proiettile.
1: Se avessi il suo coraggio, Gianna mia.
0: Da mo. E invece eccoci qua. Pavide, ma
1: tristi e senza neanche una hit.
0: Mannaggia. Comunque, ce ne siamo portati a casa questa bellissima puntata. Io ti ringrazio, è stata una conversazione super interessante, quindi grazie Chiara Del Zanno, vi consiglio di seguire il suo lavoro perché lo sa fa.
1: Grazie a te,
0: il mio statement, lo sa fa, dicono di me,
1: mi piace tanto, va bene così.
0: Do appuntamento a voi alle 6:30 di domani, ci risentiamo qui su No Name Radio e Rai Play Sound con 10 nuove uscite fresche che usciranno domani mattina, che io stessa ancora non conosco. E a proposito di musica, io e Chiara vi salutiamo con un pezzone clamoroso.
1: Arriva?
0: Da lei portato in questa giornata di cinema e musica e chiacchiere, chi più ne ha più ne metta. Si tratta di Surfrider del Lillet Vilaine, e puoi contestualizzare un attimo prima di

0: salutarci?
1: Innanzitutto è un pezzo su cui si può fare qualsiasi cosa: leggere, scrivere, accoppiarsi, deprimersi.
2: Che vi auguro di fare a 19:35.
1: Esatto. Se beati volete. Voi se ce la fate. E dimostra ancora una volta, perché tanto alla fine io sempre su Paolone sto, che Sorrentino ha una capacità, non lo so,
2: di selezionare la musica.
1: No, ma di prendere, questo lui lo ha trovato, era un fenomeno, un reel TikTok, e l'ha reso il controcanto della disperazione solenne di un personaggio come Servillo nella Grazia. Che gli vuoi dire? Ti fa ballare?
2: E lo sa fa pure lui, lo sa fa. Grazie mille, buona serata a te, a voi, a tutti. Molti saluti con questo pezzone.

No.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sul fondo di una piscina. Più mi manca l'aria, più mi sento vivo, ma non capirò mai. Non parlo se mi chiedi come stai. Non parlo mai.

e no, e ridi.

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Hey, I thought it was all over.

0: gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio qualche tini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare.
1: No prigione, baby.
0: Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto un paio pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. D'altro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Sento

0: cookies party. Woo! Now that it's only we would never go too late again.
1: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo

Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Sono le 18:30 in punto, siamo in diretta su No Name Radio e su Rai Play Sound e io sono Giada Arena. Infatti non so perché ho usato la prima persona plurale, perché sono da sola come quasi ogni giorno e l'unica cosa che ho con me è il mucchio di canzoni che ho selezionato per voi in questo giovedì 15 ottobre in cui fa ancora caldissimo. Non so come sia possibile climaticamente questa cosa, beh, non so come sia possibile, si parla da anni della crisi climatica, un fondo di verità ci sarà se sto sudando. Però appunto io sto preparando queste playlist confusa, perché le preparo come se fosse imminente l'autunno, il grigiume, le foglie che cadono, invece poi vengo qui e c'è il sole e siamo ai Caraibi. Comunque oggi è una giornata difficile per me, come molti romanisti. Sarò breve perché sennò poi quelli delle altre squadre all'ascolto cambiano canale, però la partita con Real Madrid di ieri sera di Champions League per me è stata un'allucinazione. Io credevo che il mio fidanzato avesse messo delle sostanze allucinogene dentro la pasta patate e provola che aveva preparato prima di vedere la partita, perché io non credo

ciò che ho visto ieri. Stavamo 3-1 fino all'82esimo minuto, poi abbiamo perso 4-3. Non so che è successo, ero stupefatta, quindi sono ancora in stato confusionale, e anche nei vagoni della metropolitana che mi hanno portato qui oggi c'era un clima post bellico, tutti confusi, alcuni corrucciati, altri che continuavano a guardare le notizie calcistiche sul telefono. Una giornata difficile, ma cercherò di rischiararla con dell'ottima musica che spero sia all'altezza almeno della puntata di ieri, perché veramente ieri sono tornata a casa proprio contenta. Ho pensato, ma guarda che bel lavoro che faccio, ascolto bella musica per un'ora al giorno e nei limiti del possibile provo a farla ascoltare agli altri. Quindi, con questo spirito da divulgatrice, io, l'Alessandro Barbero della musica sotterranea e semisconosciuta, do ufficialmente avvio a questa puntata con una canzone che, ammetto, ho riscoperto grazie al fatto che sia diventata trend su Instagram e TikTok quest'estate, forse anche prima, forse anche in primavera, e sarà appunto che l'ho ascoltata così tante volte contro la mia volontà, insomma, perché facevo da colonna sonora a dei video che mi capitava di vedere nel mio feed. Alla fine ho detto, ma sai che non è male, ho iniziato ad ascoltarmela anche senza reel attaccati. E tra l'altro, ironia della sorte, proprio ieri parlavamo della canzone degli MGMT che era stata al centro di controversie perché veniva usata nei reel degli estremisti di destra. Questa invece no, questa è una canzone assolutamente, totalmente, pienamente anni 80, di cui si sono riappropriati i Gen Z, generazione stupenda alla quale non appartengo, sono troppo vecchia, però per sentirmi vicina mi sono appena comprata delle mollettine di quelle che vanno da moda tra i Gen Z, oggi me la sono messa e mi sento un imbecille. Se volete vedere una testimonianza potete andare sul mio profilo Instagram. E vabbè, andiamo avanti, non siamo qui per parlare della mia età. Comunque vi rivelo questa canzone con cui voglio aprire la puntata di oggi, che è un pezzo di Billy Idol del 1983 e si intitola Eyes Without a Face.

Eyes Without a Face di Billy Idol, la conoscevate? L'avete conosciuta per affari vostri? L'avete conosciuta grazie ai social? Scommetto dei soldi che buona parte di voi l'ha conosciuta grazie ai social, ma ben venga, cioè da dire che anche se a volte è abbastanza opaco il meccanismo per le quali le major musicali spingono delle canzoni piuttosto che altre, sono usciti assolutamente degli scandali sul fatto che alcuni casi di successo fossero stati, diciamo, dopati dagli investimenti delle case discografiche, e quindi non mi interessa quel tipo di musica lì. Invece mi interessa molto il situazionismo puro di quando una vecchia canzone rinasce, risorge grazie ai reel. Ne ascolteremo altre prossimamente, perché ho fatto, insomma, una mia listarella di canzoni vecchie rinate grazie ai social che funzionano molto bene. Tra l'altro, proprio ieri infatti ascoltavamo Love in Portofino, tornato in auge proprio grazie ai social media. Comunque, un paio di curiosità su Eyes Without a Face, se no parliamo soltanto di social, e invece il nostro livello culturale è ben più alto di così. Allora, il titolo viene da un film horror francese, Les yeux sans visage, diretto da Georges Franju nel 1960. E se ci fate caso, nel coro del ritornello si sente una voce femminile che dice proprio Les yeux sans visage e canta. Quella voce femminile è Perry Lister, compagna storica di Billy Idol per diversi anni. Billy Idol, ricordiamo, sex symbol degli anni 80, biondo, platinato, nato dal punk e poi migrato verso lidi ben più pop e ben più rassicuranti, senza vergogna, nel senso, ha fatto bene così, ci avrà avuto le rate del mutuo pure lui. E un'altra curiosità su Billy Idol, perché in questo video, che è veramente la quintessenza dei video musicali degli anni Ottanta, c'è il suo primo piano di lui, tutto bello, con questi capelli ossigenati, che guarda in camera e fa le facce e seduce gli spettatori, anzi soprattutto le spettatrici, e soprattutto ci sono fumo, fiamme, effetti di luce, ancora fiamme, altri effetti di luce, insomma è un po' una cafonata. Però diciamo all'epoca si faceva così. E pensate, dopo 3 giorni di riprese di questo video, tra fumo, fiamme, eccetera, eccetera, Billy Idol, che indossava delle lenti a contatto, ebbe un incidente per il quale queste lenti a contatto gli si attaccarono agli occhi in maniera anche piuttosto grave. Idol finì in ospedale, subì insomma un intervento di rimozione di queste lenti a contatto devastate dal fumo, dal calore, e restò bendato poi per 3 giorni per far riprendere gli occhi da questo infortunio. Quindi, ironia della sorte, Eyes Without a Face, occhi senza un volto, e invece poi Billy Idol è diventato un volto senza occhi. Adesso invece torniamo nel presente, o quasi, nel 2019, con un disco che mi piace molto, che si intitola Wells, che vi ho già fatto ascoltare in un paio di occasioni, degli estratti, sì, vi ho fatto ascoltare 2 estratti nella prima stagione, e vabbè, non c'è 2 senza 3, che è un disco, una collaborazione dei Mod Selector, duo di producer DJ di Berlino, con tutta una serie di artisti clamorosi. Tra questi c'è la rapper inglese pazzesca Flo-Io, non so se voi la conosciate, se vi piaccia, però veramente merita assolutamente la vostra attenzione.

perché ha uno stile veramente molto aggressivo, molto diretto, ma anche molto pop, che mi ricorda per esempio Doechii, che sarebbe arrivata poi anni dopo. E ecco la nostra Flo-Io duetta con i Mod Selector con questa canzone che si chiama Wealth, e io adesso vi faccio ascoltare per donare una sanissima dose di cazzimma a questo giovedì sera. Sono le 18:42, state forse tornando a casa dal lavoro in macchina. Ecco, non litigate con gli altri guidatori dopo aver ascoltato questo pezzo, che magari vi dà anche troppa energia. Ascoltiamolo, Wealth.

E questo sarebbe dovuta essere Wealth dei Mod Selector featuring Fluaio, invece per qualche ragione da attribuire ai grandi misteri dei computeroni che contengono le canzoni,

qui di Radio Rai, per qualche ragione è uscito il pezzo senza cantante. Io non lo so, è un mistero. Perché per quale ragione la canzone che è proprio etichettata con scritto Mod Selector e Floaio, Welt 2019, se poi Premi Play è soltanto strumentale? Quale sortileggio è mai questo? È forse perché si avvicina Halloween, è la spooky season, c'è un misterioso fantasma nel sistemone delle canzoni della Rai? Non lo so, però per dirlo alla romana sto a rosicà, perché comunque ci siamo appena sentiti 3 minuti e passa di solo strumentale, e soprattutto la cosa più bella di questa canzone era Floaio. Quindi vi prego, fatemi una promessa, se mi volete bene, dopo aver aspettato la fine di questa trasmissione, andate a recuperarvi la versione vera di questa canzone. Mi scuso a nome del misterioso sistema della Rai, dove a volte succedono degli avvenimenti misteriosi. Vabbè, io vi volevo parlare pure di Floaio, vi volevo parlare di questa canzone, vi volevo dire che i Mod Selector per questa traccia del disco cercavano una leggenda del grime, della musica grime inglese. La musica grime sarebbe una versione ancora più aggressiva, hardcore, della trap, che è nata ed è sbocciata e si è anche a tratti esaurita proprio solo nel Regno Unito. Loro volevano Skepta, un po' padre fondatore della musica grime inglese. La sua agenzia gli ha detto: cosa? Lui non verrà mai, impossibile, non le fa ste cose, ma ci abbiamo sta ragazzetta che è tanto brava. E lei era Floaio, comunque anche lei a modo suo icona di quella scena lì, anglo-nigeriana, anche se lei rifiuta l'etichetta grime, non le piace, si definisce una rapper. E in questo disco qui del 2019 ci sono delle collaborazioni con Tom York dei Radiohead, con Tommy Cash, che mi sembra avessimo ascoltato nella puntata con Matteo Gradini dei Pills, forse. E i Mod Selector, insomma, non sono nuovi a delle collaborazioni di questo livello. Nel 2009 è uscito il loro album con Apparat, con il nome Moderat, che insomma anche quello fu abbastanza un successo. E niente, sto a rosicà che non vi ho fatto sentire la canzone vera, mannaggia. E vabbè, a chi tocca non si ingrugna, come si dice sempre in questa squisita città. Scusate, dopo aver visto la partita di ieri sono diventata più coatta del 45%, e quindi uso anche questi termini impropri in diretta nazionale. Ed ecco, a proposito di coatte, una dea, una divina, la mia pop star preferita, che accidentalmente viene dal mio quartiere. Lei è la meravigliosa, amatissima, non mi stancherò mai di vederla dal vivo, l'ho fatto un paio di volte e lo farò ancora. Lei è Elodie con la sua 2 da Sanremo 2023, per tirarmi un pochino sul morale, perché mi sono arrabbiata per questa cosa della canzone. Tra poco.

Due di Elodie, amore mio, ciao Elodie, quando diventeremo migliori amiche, socie in affari? Non lo so, scrivimi, parliamone. No, perché davvero io adoro Elodie, veramente è una delle pochissime pop star italiane con un respiro veramente internazionale nelle canzoni, lo so, nella ricerca, nell'estetica. Secondo me sono soltanto lei e Mahmood in Italia. Qui lo dico, lo controfirmo, Giada Arena 15 ottobre 2026, secondo me è una grande. Comunque, questa canzone 2, tra l'altro vocalmente molto impegnativa, mi torna alla mente a proposito di Reel TikTok che dicevamo all'inizio della puntata, quando insomma ci fu questo Sanremo che vedeva in concorso questa canzone. C'era un vocal coach che giudicava tutte le canzoni in base alla difficoltà, e secondo lui questa era la canzone assolutamente più difficile, vocalmente, di tutto il festival. Penso davvero che avrebbe meritato di più. Però vabbè, vediamo, magari torna nel 2027, vediamo se Stefano De Martino ci fa questa coccola, oppure comunque sono contenta anche se Elodie si riposa, perché insomma non si è fermata un attimo negli ultimi anni. Comunque, basta, finita qui la mia dichiarazione d'amore a Elodie, cioè finita qui per oggi, poi prossimamente ne rifaccio un'altra. Andiamo avanti con un gruppo della mia giovinezza. Perché, come sapete, attingo spesso dalla scena indie dei primi anni 2000, che tante soddisfazioni ci ha regalato, e tra i dischi che ascoltavo di più, probabilmente insieme al primo degli Arctic Monkeys, a With Love, no, come si chiama? Vabbè, uno dei The Thermals, e insomma gli altri poi li ho lasciati andare con gli anni. Baby Shambles, mi sono resa conto che mi piacevano meno di quanto pensassi. Ecco, uno dei pochi dischi che ho proprio piacere a riascoltare più di 20 anni dopo, perché è un disco del 2005, si intitola With Love and Squalor dei We Are Scientists. We are scientists, la traduzione è noi siamo scienziati, e il nome della band viene da il noleggio di un furgone, perché hanno raccontato che l'addetto, dopo averli osservati, squadrati, chiese loro se fossero degli scienziati, perché se li vedete effettivamente, insomma, camicie tutte abbottonate, occhiali da vista, capelli da assistente di filosofia politica, insomma, e We Are Scientists, un trio, sono fatti così. E tra l'altro, che ridere, mentre io facevo questa descrizione guardavo me stessa, io vi giuro che oggi sono letteralmente vestita così, ho una camicia tutta abbottonata e i miei occhiali da vista e i capelli tutti precisi con le mie mollette. Sembro una scienziata anche io, e invece sono un pagliaccio. Quindi i We Are Scientists non erano affatto scienziati. Ma avevano comunque una certa cultura di cui comunque hanno costellato le loro canzoni nel corso del tempo. Per esempio, il titolo di questo album, With Love and Squalor, con Amore e Squallore, prende il titolo da un racconto di J.D. Salinger che si intitolava For a Smee With Love and Squalor, che venne pubblicato in origine sul New Yorker e poi nella raccolta Nine Stories. Io me medesima che vi parlo in questo momento, adoro J.D. Salinger, e lo adoravo forse da prima di scoprire questa cosa, che loro gli avessero dedicato il titolo dell'album. Autore del giovane Holden, personaggio incredibile che sparì dalla circolazione per decenni. Esiste una sola sua foto in età senile di lui che letteralmente sbrocca la fotografa perché non vuole essere fotografata. Persona assolutamente spirituale, molto vicino alle filosofie orientali, ma anche profondamente radicato nella società americana di quegli anni, insomma, del dopoguerra, del boom economico, con tutte, insomma, le sue ipocrisie, le sue nevrosi. Infatti, il mio lavoro preferito di J.D. Salinger è Frangnesui e in generale tutti i racconti legati alla famiglia Glass. Ci avete presente? Vi piace J.D. Salinger? La famiglia Glass è questa famiglia
geniale, composta da due genitori e sette figli, che fanno parte, diciamo, del mondo dello spettacolo, e questi figli sono dei bambini prodigio che fanno una trasmissione radiofonica, ma Salinger li narra soprattutto da adulti ed è fantastico nell'analizzare tutte le piccole nevrosi, le insicurezze o anche i deliri di onnipotenza di questi ragazzini che sono stati, anzi di questi adulti che da ragazzini sono stati famosi. E perché io ne parlo con così tanta sicumera? Perché io lo so bene, io ve l'ho raccontato, sì, che da bambina facevo l'attrice, ho partecipato a una nota fiction di Rai 1 per 10 anni della mia vita, ho fatto altre cose finché non ne ho potuto più, volevo fare altro, volevo usare meglio il mio quoziente intellettivo, non che recitare non richieda l'utilizzo del quoziente intellettivo, ma credetemi, condurre un programma scritto, fatto, ideato tutto da me tutti i giorni è un tantinello più complicato. E quindi siccome conosco molto bene come si cresce sgangherati, se si ha dei bambini esposti, se si ha dei bambini prodigio, se si ha dei bambini famosi, quando mi sono imbattuta nella famiglia Glass ho sentito una profondissima empatia. Veramente J.D. Salinger mi ha estasiata con questo suo racconto. Poi vabbè, amo molto la sua scrittura, le sue frasi brevi, asciutte, diciamo che è uno dei motivi per i quali amo molto la letteratura americana di quei decenni lì, molto più dei corrispettivi italiani che invece spesso erano barocchi, escludenti, autoreferenziali, anche autocompiaciuti, con questi periodi lunghissimi. No, a me piacciono le frasi brevi e la concretezza, seppur ammantata di profondità, di J.D. Salinger. E mi ho attaccato una bella pezza di letteratura perché mi sembrava necessario, perché insomma a me piace la musica, ma mi interesso anche di altre discipline, e quindi andiamo ad ascoltare un estratto dal disco With Love and Squalor del 2005 dei Weird Scientist, che per intenderci, insomma, del successo della musica indie di quegli anni, ho trovato questa informazione che vendette 100.000 copie nei primi 6 mesi, quindi per farci un'idea, e andiamo ad ascoltare una delle canzoni più famose, che è The Great Escape.

The Great Escape, We Are Scientists, che ha risuonato nella mia cameretta per anni e anni e anni. Un pezzone, poi magari vi farò ascoltare anche altri pezzi da questo disco, perché secondo me tra di voi ci sono delle persone della mia età, delle persone millennial che hanno iniziato ad apprezzare la musica, insomma, tra il 2005 e il 2006. Abbiamo dei gusti che sono molto specifici, parliamone, facciamo tipo un gruppo d'autoaiuto in cui ci diciamo reciprocamente quanto ci sentiamo vecchi, perché insomma anche questo a volte è una realtà. Comunque, adesso torniamo alla storia della musica, quella un pochino più alta. Ecco, quella con cui darmi un tono, quella con cui farmi accettare anche dai cosiddetti Riccardoni. Conoscete la figura mitologica del Riccardone? Il Riccardone è l'esperto di musica, tendenzialmente maschio, tendenzialmente over 45, che ti attacca delle pezze infinite su cosa sia la vera musica, che è quella fatta con le chitarre vere da uomini, i Led Zeppelin, i Pink Floyd, rifiutando in maniera assolutamente reazionaria tutto ciò che è stato fatto dopo di recente, rigettando la musica elettronica, scatarrando sul pop. E sti Riccardoni è difficile parlarci. Io mi sono trovata in delle situazioni in cui stavano cercando di mansplainarmi la storia della musica e io provavo timidamente a dire: ma io conduco un programma di musica, scrivo di musica da quando ho 19 anni, ma va bene, perché un Riccardone non si fa convincere dalle tue argomentazioni. E chissà se ci sono dei Riccardoni all'ascolto. Volevo dire, non voglio offendervi, no, io voglio proprio offendervi, voglio che voi abbiate una presa di coscienza e vi decostruiate, perché non c'è niente che crea più conflitto generazionale di un signore rompiscatole che ti vuole convincere che la vera musica di qualità è fatta soltanto in un certo modo. Ecco, Wunderkammer è fatto anche per far cambiare idea voi. Voglio che usciate dall'ascolto di queste puntate adorando Elodie. Io voglio che accada questa cosa. Comunque, quindi andiamo avanti con la canzone da Riccardone, che potrebbe essere un format ricorrente. La canzone per Riccardoni di oggi è un pezzo di uno dei più grandi autori di colonne sonore di sempre. Non è solo d'Italia, è di sempre, della storia del cinema mondiale e universale, che è nato esattamente 100 anni fa a Firenze, nel 1926. E sto parlando di Piero Umiliani, figura straordinaria della nostra storia della musica, che raccontò di aver scoperto il jazz ascoltando la radio svizzera durante l'adolescenza, durante il fascismo, che vietava la musica jazz, e quindi ascoltando la radio svizzera ha scoperto soprattutto Duke Ellington e tutta una serie di artisti che poi ovviamente lo ispirarono moltissimo nel corso della sua educazione musicale. Poi nel dopoguerra, con le truppe americane che arrivano, Piero Umiliani ha iniziato ad ascoltare tutti i dischi che voleva. Ed ecco, che dire, veramente ha fatto le colonne sonore di alcuni dei film più importanti della nostra commedia all'italiana, soprattutto. Penso ai Soliti Ignoti e il seguito, L'audace colpo dei Soliti Ignoti, con cui collaborò niente po' di meno che con Chet Baker, che insomma bazzicava l'Italia in quel periodo. Poi insomma, La ragazza della pelle di luna, La legge del gangster, ha fatto tanti tanti film. Poi insomma, ebbe anche un'importante esperienza qui in Radio Rai. Lui faceva i programmi radiofonici Rai, in particolare ne conduceva una che si chiamava Jukebox Sentimentale nel 1959. Quindi un po' mi emoziona adesso mentre parlo e penso che realisticamente un paio di piani sopra di me, nel palazzo in cui mi trovo ora, Piero Umiliani faceva il lavoro mio di base. E che dire di Piero Umiliani? Io oggi volevo però sorprendervi un pochino, perché Piero Umiliani sì, ha fatto delle grandissime colonne sonore dei nostri film più amati, ma fu anche un grandissimo sperimentatore, e lo fu anche grazie a un effetto domino abbastanza
abbastanza assurdo. Perché che succede? Avete presente la canzone quella mana mana tu tu tururu, mana mana tu turu tu, mana mana. Beh, basta. Quella lì. Quella lì venne composta proprio da lui, dal nostro Piero Umiliani, per il film, tutto sommato dimenticato, Svezia, Inferno e Paradiso del 1968. Qualche anno dopo, i Muppets, antologico programma televisivo di pupazzi, animali antropomorfi ideati dal grandissimo Jim Henson, i Muppets, insomma, la resero famosa perché diventò una delle loro canzoni ironiche. E grazie a ovviamente la quantità invereconda di denaro che avrà fatto con i diritti di Manà Manà, Piero Umiliani, invece di papparsi tutti i soldi, ha deciso di iniziare a comprarsi tutta una serie di strumenti elettronici, e stiamo parlando degli anni 70, che all'epoca erano veramente roba da nerd. Un investimento, anche un atto di fede, perché non si sapeva poi cosa ne sarebbe stato di questi strumenti elettronici, se c'era effettivamente la possibilità che entrassero a far parte delle composizioni, insomma, è stato un precursore. Quindi grazie ai Muppets e a Manà Manà si è preso questi strumenti elettronici, e poi sempre con questi diritti d'autore costruì qui a Roma lo studio Sound Workshop, tra i primissimi in Italia ad avere un Moog, il sintetizzatore celeberrimo che cambiò di fatto la storia della musica. Insomma, adesso non attacco una pezza sul Moog, però vi dico soltanto Wendy Carlos, autrice delle colonne sonore di alcuni dei film più belli di Stanley Kubrick, ecco, lei suonava il Moog. E quindi di questo periodo di sperimentazioni elettroniche, più o meno avvenute tra il 1969 e il 1981, ecco, alcuni di questi brani sono raccolti in una compilation uscita nel 2000, poco prima della scomparsa di Umiliani, chiamata Musica Elettronica. Quindi se siete curiosi, insomma, di questa proto-tecno o comunque proto-elettronica italiana, ecco, sappiate che esiste questa compilation. E grazie a questa compilation io ho scoperto il brano che stiamo per ascoltare, che adesso ci porterà nello spazio realisticamente, che appunto è del nostro Piero Umiliani e si intitola Officina Stellare.

Officina Stellare di Piero Umiliani, musica strumentale per darci un tono e sentirci un po' nello spazio. Tra l'altro io scopro ora una cosa che assolutamente non sapevo, cioè che tra le tante colonne sonore che Umiliani ha curato nella sua lunghissima carriera c'è il film Urlatori alla sbarra, che forse non avrete mai sentito e ci sta, ma non sapete realisticamente l'impatto socioculturale che ebbe sull'Italia dell'epoca, perché Urlatori alla sbarra è un film del 1960 della serie dei Musicarelli, i film basati su delle canzoni pop di successo che tendenzialmente erano dei brutti film, insomma. Però questo film qui del 1960 alza irrimediabilmente l'asticella, innanzitutto perché era diretto da Lucio Fulci, uno dei più famosi registi di cinema di genere al mondo, in particolare horror. Lucio Fulci viene citato ossessivamente da Quentin Tarantino, Sam Raimi, insomma, uno di quelli, insieme a Mario Bava e Dario Argento, realisticamente la sacra triade dell'horror italiano. E Lucio Fulci però aveva un rapporto molto stretto con la musica anche pop italiana, tanto che fu paroliere, per esempio, di varie canzoni, tra le quali 24.000 baci e Il tuo bacio è come un rock di Adriano Celentano, quindi insomma artista eclettico. Ed ecco, quindi nel 1960 Lucio Fulci con Umiliani alla colonna sonora fa questo film Urlatori alla sbarra, che fu uno

scandalo perché era il primo film dedicato ai cosiddetti urlatori italiani, che erano la generazione che si ispirava alla musica d'oltreoceano americana, rock and roll di Elvis, anche nell'estetica erano i cosiddetti Teddy Boys, che anni dopo sarebbero stati raccontati in Grease. Ecco, immaginate nell'Italia del 1960, estremamente democristiana, estremamente attenta, insomma, a tutto ciò che non offende il comune senso del pudore, quanto siano stati scossi da questi ragazzacci che facevano il rock and roll. E quindi, per dire, in questo film i protagonisti sono Adriano Celentano e Mina, così ve la butto lì. Poi ci sono anche altri artisti, insomma, fondamentali per la nostra storia della musica, come per esempio Umberto Bindi. Poi c'era Chet Baker, che appunto citavamo prima, uno dei più grandi jazzisti di sempre, che fa un piccolo ruolo, e anche niente po' di meno che il film d'esordio di Lino Banfi. Quindi questo film, immaginate, fu censuratissimo, vietato ai minori di 16 anni, perché poi faceva anche satira politica, alcuni dei personaggi veniva negata la possibilità di cantare in televisione, insomma, quindi veramente un film interessante che ha i suoi anni, ha fatto il suo tempo, però è una fotografia perfetta dell'Italia di quegli anni e di tutto quel fermento giovanile che poi diventerà il 68. Vabbè, a proposito di fermento giovanile, andiamo ad ascoltare qualcosa di completamente diverso, come si suol dire, che è Chanelina Soubrette, super duetto dell'anno scorso, 2025, di Saif, Disme e Elea.

Chanelina su Brett di Saif, Dasme e Elea. E qua il tempo stringe, mancano meno di 10 minuti alla fine di questa puntata, quindi io corro a introdurvi il pezzo successivo che volevo farvi ascoltare, uno degli ultimi di questa puntata, che è un altro grande duetto che a me piacciono tanto. I duetti, lo sapete, questo ve l'ho già fatto sentire durante la prima stagione, ma a me non me ne frega niente, perché le canzoni più belle noi ce le riascoltiamo, mica scadono. E quindi ho riesumato per voi questa canzone stupenda in portoghese brasiliano, che si chiama Oceano Franco, che sarebbe la traduzione in portoghese di Frank Ocean, celeberrimo artista rap statunitense di cui stiamo tutti aspettando un nuovo disco, e il brano infatti contiene un campione della sua Nike's. Ed ecco, questa canzone qui è cantata da due artisti appunto brasiliani, che sono Giovanni Cidreira e Jazza Castro, e dall'EP, anzi mixtape, che si chiama Mixtake, gioco di parole con la parola errore, del 2019. E questo brano ha una storia carina, perché è nato quasi per caso durante una residenza artistica dei due a Salvador de Bahia, e i due musicisti stavano lavorando a dei pezzi separati in due stanze diverse, ognuno per affari suoi, ma si accorsero che le armonie delle loro prove si incastravano perfettamente, appunto sentendosi da una stanza all'altra, e così si misero insieme per fare un unico pezzo, che è questa Oceano Franco stupenda, che adesso ci ascoltiamo e poi torniamo per i saluti e basta. Ciao.

Oceano Franco di Giovanni Cidreira e Giorgia Castro, scusate per il mio accento brasiliano, questo è il meglio che posso fare, incredibile, perché una delle mie più care amiche è brasiliana, l'altro nostro amico l'ha imparato perfettamente, è diventato traduttore, interprete, accompagnatore turistico in Brasile, io niente, in portoghese so soltanto dire le parolacce e vabbè, il mio cervello è fatto in modo diverso, quindi io con questa bella musica brasiliana ho voluto condurvi in questo giovedì sera, dai che la settimana è quasi finita, per un'ultima schicchera di vita vi lascio con il nuovo singolo di Comagatte che è D&B italiano e io vi do appuntamento domani alla stessa ora dalle 18.30 alle 19.30 su No Name Radio e Rai Play Sound. Io sono Giada Arena, questo è Wunderkammer e buon giovedì sera, divertitevi e state con le persone che amate, ciao.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo, più cavalli di una vera Lambo. Che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

0: Radio.
1: Greetings, girls.

inizia con la coca. Il cash fa gola, non passa mai di moda. I ragazzini della giungla, con la scarpa sempre nuova. Ora per ogni santo caduto, anche il cielo è in cemento battuto. La realtà non ti apre gli occhi, ti apre un buco e lo riempie.

sa cantare. Te doa crede di farli intellettuale. Te doa deve tornare ai tempi di Orange County, quando ancora cantava col cuore tra i palazzi. Se fa le supercazzole fa il cazzo che gli pare, e

0: verso zero.
1: Quasi che hai capito mostrare il fatto che sei sfigato, tra virgolette,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: termine,
2: sì,
1: dico,
2: sì.
1: Far vedere anche proprio le proprie sfaccettature, anche quelle più grezze.

ricordi che cercavo di piacere, come tutti che cercano di piacersi. È l'accettazione di me che cerco, perché non c'è canzone in cui trovo il centro. Una vita che dico di essere forte e non mi permetto di essere debole. È da quando scopriamo che vedi chi sono, che scopriamo chi siamo dietro le regole che non fanno per noi, baby. Dimmi quello che vuoi, che ti prendo tutte le cose, così ti accorgi che resti ancora triste. Sai che non parlo male dei soldi, però a volte mi fisso. Oh, resa per fare a meno di tutte le cose che esistono.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

rushed up me. Rushed up me. Rushed up.

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

0: one time.
1: Hello, classic ad-lib.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Rum, rum, Ferrari Ford.
1: Fumo che sembra un popcorn. Lei mi guarda, vuole fare un porno. Dico baby c'è un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 21

parlo con Cristo, parlo col diablo, Mursi e Lago, merda dettaglio, però ventaglio, salvadannaio, io con le cardio, mi sembra Cardi, lo muove piano.